la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 6:01. Radio Alta, la musica.

0: grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Charlie Gear torna insieme a Cat Burns con Small Talk, un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gear e Cat Burns, Small Talk.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: La musica grande.
1: Spot, spot.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

0: Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
1: He's a ranch hand in a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid flipper.

0: sapore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 116 www.facchicamini.it.
2: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Da Pellicceria Confezioni Castelli trovi pellicce imbottiti con pelo e con interno staccabili, coperte in pelliccia e cashmere, capi in pelle e montoni, inoltre capi di campionario scontati del 40% ed eventuali permute, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva e capi su misura. Pellicceria Castelli si trova a Zanica, telefono 035 67 10 51. Visita il nostro sito www.pellicceriacastelli.it.
5: Radio Alta, la musica grande. Radio
6: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio, voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

Radio Alta. Sono le 8:01. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
0: La musica grande degli anni 90.

0: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alt.

Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stones.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo! Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. You're unbelievable. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Da Pellicceria Confezioni Castelli trovi pellicce, imbottiti con pelo e con interno staccabili, coperte in pelliccia e cashmere, capi in pelle e montoni, inoltre capi di campionario scontati del 40% ed eventuali permute, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva e capi su misura. Pellicceria Castelli si trova a Zanica, telefono 035 67 10 51. Visita il nostro sito www.pellicceriacastelli.it.
2: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Radio Alta. Sono le 9. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Purtroppo la cronaca con un tragico incidente in Brebemi.
2: Un gravissimo incidente si è verificato lungo l'autostrada Brebemi, in direzione di Brescia, nel territorio di Fara Olivana. Purtroppo il bilancio è drammatico, con un uomo morto. Si tratta di un 51enne cittadino egiziano residente a Milano. Inoltre 9 persone sono rimaste ferite. 4 di loro sono state trasportate in codice giallo negli ospedali di Bergamo e Brescia, mentre 5 hanno riportato lesioni da codice verde. Viaggiavano sui numerosi veicoli, tra cui un camion, alcuni furgoni, un camioncino e un'auto. Su quest'ultima, una Range Rover, si trovava il 51enne che ha perso la vita, coinvolti in un maxi tamponamento a catena. Nel momento dello schianto, nella zona si stava abbattendo un violento nubifragio. L'autostrada Brebemi, la A35, è stata chiusa alla circolazione nel tratto tra Romano e Bariano per permettere ai soccorritori di intervenire e poter estrarre prima possibile le persone rimaste incastrate all'interno dei mezzi. Davvero consistente la macchina dei soccorsi, giunta sul posto con 6 ambulanze, 3 auto mediche e l'elisoccorso. Impegnati, oltre al personale tecnico di Brebemi, anche i vigili del fuoco di Romano di Lombardia e gli agenti della Polizia Stradale di Chiari in provincia di Brescia. Spetterà ora a questi ultimi ricostruire la dinamica esatta dell'incidente, che ha avuto purtroppo un tragico epilogo.
1: L'allarme attentato alla Brembo. Ebbene, la procura con il PM Chiara Monzio Compagnoni, che indaga, ha aperto un fascicolo contro ignoti. Per fortuna si trattava soltanto di un millantatore, quindi di un falso allarme, ma per qualche ora la mail arrivata a questura e a carabinieri ha tenuto col fiato sospeso. Una riga asciutta nella quale il mittente segnalava che alla Brembo c'era un attentato imminente, da qui l'evacuazione di tutti i dipendenti delle aziende a Stezzano, a Curno e anche a Mapello, e la bonifica delle aree da parte degli artificieri e dei cani antibomba. Il PM ha aperto quindi il fascicolo, l'accusa è procurato allarme. La polizia postale ora sta cercando di risalire a chi ci sia dietro alla mail inviata e evidentemente, insomma, che ha procurato tanto allarme. L'ex bidello di 35 anni che è finito in tribunale in aula per violenza sessuale aggravata. Accusato di violenza sessuale aggravata su 2 donne, il bidello 35enne del Secco Suardo in carcere a Cremona da novembre è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Ravelli con i suoi legali, chiedendo un rito abbreviato condizionato. Chiedeva di risentire le 2 donne che lo inchiodano. Richiesta respinta dal giudice, alla quale si era opposta anche l'avvocato Micheletti, che difende una delle 2 vittime. Una vicenda dai contorni squallidi per come è emersa dalle indagini coordinate dal PM Giulio Angeleri. L'uomo prendeva appuntamento a pagamento con queste 2 donne, una nel 2022, l'altra nel 2024, e poi le narcotizzava per abusare ripetutamente di loro, che quando si svegliavano non sapevano nulla, avvertivano solo un senso di stordimento. Peccato che l'uomo filmasse tutto. Gli investigatori hanno trovato molti cellulari in casa sua con filmati eloquenti che l'imputato diffondeva, anche conditi da commenti a dir poco squallidi che confermerebbero le accuse. Si definiva collezionista. I filmati riprendevano l'uomo che posizionava il cellulare e, si vince dall'ordinanza, riprendeva i rapporti sessuali con le vittime totalmente inermi e con gli occhi chiusi. Vittime così che solo dopo le indagini hanno avuto la contezza

0: certezza di quanto accadeva realmente. Il giudice il 14 ottobre deciderà se mandare a processo l'uomo davanti alla corte d'assise oppure no.
1: E potrebbero esserci problemi proprio il primo giorno di scuola per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, perché è stato annunciato a Bergamo lo sciopero per i bus di Arriva Italia, indetto per via della rottura delle trattative per il contratto integrativo aziendale, fanno sapere i sindacati. Stato quindi di agitazione, 4 ore di sciopero nel primo giorno di scuola che coinvolgerà tutti i depositi di Arriva Italia in provincia di Bergamo. L'ultima offerta della società è stata aggiudicata irricevibile dai sindacati sia per la parte economica che per i turni di lavoro. L'azienda dal canto suo ribadisce e conferma la piena disponibilità a proseguire il dialogo con le organizzazioni sindacali per giungere ad un accordo equilibrato e soddisfacente per tutte le parti. Certo, non sarebbe bello partire con la scuola e subito pronti via con uno sciopero.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
6: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
5: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
6: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday.

anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Alta, Radio Alta,
2: Radio Alta,
1: la musica grande.
2: Alta Play Today, nuovi suoni.
3: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Russi al microfono. Una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beit Laia Project, nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese France Presse. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente di un lauto compenso determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre 2 navi della Marina in risposta. Il petrolio intanto vola a $101,37 al barile. Il gas supera la soglia di 79 euro ad Amsterdam, sui livelli di fine 2022. L'aereo di Zelensky, presidente ucraino, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldova verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Kiev tuttavia apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ed Abu Dhabi. Violenta ondata di maltempo in diverse aree della Toscana, che ha provocato allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture ed immobili. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia e nelle province di Massa Carrara e Livorno. Infine chiudiamo con lo sport, con il calcio, con la Champions League. L'Arsenal, con un gol di Odegaard, ha vinto contro il Napoli. Il commento del CT Allegri: abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d'Europa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

La le parla per la prima volta concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti. Una sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: La musica grande, Radio Alta.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Purtroppo la cronaca con un tragico incidente in Brebemi.
2: Un gravissimo incidente si è verificato lungo l'autostrada Brebemi, in direzione di Brescia, nel territorio di Fara Olivana. Purtroppo il bilancio è drammatico, con un uomo morto. Si tratta di un 51enne cittadino egiziano residente a Milano. Inoltre 9 persone sono rimaste ferite. 4 di loro sono state trasportate in codice giallo negli ospedali di Bergamo e Brescia, mentre 5 hanno riportato lesioni da codice verde. Viaggiavano sui numerosi veicoli, tra cui un camion, alcuni furgoni, un camioncino e un'auto. Su quest'ultima, una Range Rover, si trovava il 51enne che ha perso la vita, coinvolti in un maxi tamponamento a catena. Nel momento dello schianto, nella zona si stava abbattendo un violento nubifragio. L'autostrada Brebemi, la A35, è stata chiusa alla circolazione nel tratto tra Romano e Bariano per permettere ai soccorritori di intervenire e poter estrarre prima possibile le persone rimaste incastrate all'interno dei mezzi. Davvero consistente la macchina dei soccorsi, giunta sul posto con 6 ambulanze, 3 auto mediche e l'elisoccorso. Impegnati, oltre al personale tecnico di Brebemi, anche i vigili del fuoco di Romano di Lombardia e gli agenti della Polizia Stradale di Chiari, in provincia di Brescia. Spetterà ora a questi ultimi ricostruire la dinamica esatta dell'incidente, che ha avuto purtroppo un tragico epilogo.
1: L'allarme attentato alla Brembo. Ebbene, la procura con il PM Chiara Monzio Compagnoni, che indaga, ha aperto un fascicolo contro ignoti. Per fortuna si trattava soltanto di un millantatore, quindi di un falso allarme, ma per qualche ora la mail arrivata a questura e a carabinieri ha tenuto col fiato sospeso. Una riga asciutta nella quale il mittente segnalava che alla Brembo c'era un attentato imminente, da cui l'evacuazione di tutti i dipendenti delle aziende a Stezzano, a Curno e anche a Mapello, e la bonifica delle aree da parte degli artificieri e dei cani antibomba. Il PM ha aperto quindi il fascicolo, l'accusa è procurato allarme. La polizia postale ora sta cercando di risalire a chi ci sia dietro alla mail inviata e evidentemente, insomma, che ha procurato tanto allarme. L'ex bidello di 35 anni che è finito in tribunale in aula per violenza sessuale aggravata. Accusato di violenza sessuale aggravata su 2 donne, il bidello 35enne del Secco Suardo in carcere a Cremona da novembre è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Ravelli con i suoi legali, chiedendo un rito abbreviato condizionato. Chiedeva di risentire le 2 donne che lo inchiodano. Richiesta respinta dal giudice, alla quale si era opposta anche l'avvocato Micheletti, che difende una delle 2 vittime. Una vicenda dai contorni squallidi per come è emersa dalle indagini coordinate dal PM Giulio Angeleri. L'uomo prendeva appuntamento a pagamento con queste 2 donne, una nel 2022 e l'altra nel 2024, e poi le narcotizzava per abusare ripetutamente di loro, che quando si svegliavano non sapevano nulla, avvertivano solo un senso di stordimento. Peccato che l'uomo filmasse tutto. Gli investigatori hanno trovato molti cellulari in casa sua con filmati eloquenti che l'imputato diffondeva, anche conditi da commenti a dir poco squallidi che confermerebbero le accuse. Si definiva collezionista. I filmati riprendevano l'uomo che posizionava il cellulare e, si vince dall'ordinanza, riprendeva i rapporti sessuali con le vittime totalmente inermi e con gli occhi chiusi. Vittime così che solo dopo le indagini hanno avuto la contezza di quanto accadeva realmente. Il giudice il 14 ottobre deciderà se mandare a processo l'uomo davanti alla corte d'assise oppure no. E potrebbero esserci problemi proprio il primo giorno di scuola per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, perché è stato annunciato a Bergamo lo sciopero per i bus di Arriva Italia, indetto per via della rottura delle trattative per il contratto integrativo aziendale, fanno sapere i sindacati. Stato quindi di agitazione 4.

0: ore di sciopero nel primo giorno di scuola che coinvolgerà tutti i depositi di Arriva Italia in provincia di Bergamo. L'ultima offerta della società è stata aggiudicata irricevibile dai sindacati sia per la parte economica che per i turni di lavoro. L'azienda dal canto suo ribadisce e conferma la piena disponibilità a proseguire il dialogo con le organizzazioni sindacali per giungere ad un accordo equilibrato e soddisfacente per tutte le parti. Certo, non sarebbe bello partire con la scuola e subito pronti via con uno sciopero.
1: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot
2: alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
1: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Spot Spot.
1: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Radio Alta. Il Radio Giornale.
4: Buongiorno da Franco Russi al microfono. Una famiglia di quattro persone, di cui due bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beit Laia Project, nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese France Presse. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente di un lauto compenso determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina in risposta. Il petrolio intanto vola a $101,37 al barile. Il gas supera la soglia di 79 euro ad Amsterdam, sui livelli di fine 2022. L'aereo di Zelensky, presidente ucraino, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldova verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Kiev tuttavia apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ed Abu Dhabi. Violenta ondata di maltempo in diverse aree della Toscana, che ha provocato allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture ed immobili. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia e nelle province di Massa Carrara e Livorno. Infine chiudiamo con lo sport, con il calcio, con la Champions League. L'Arsenal, con un gol di Odegaard, ha vinto contro il Napoli. Il commento del CT Allegri: abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d'Europa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
1: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da Engie Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 11:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Purtroppo la cronaca con un tragico incidente in Brebemi.
2: Un gravissimo incidente si è verificato lungo l'autostrada Brebemi, in direzione di Brescia, nel territorio di Fara Olivana. Purtroppo il bilancio è drammatico, con un uomo morto. Si tratta di un 51enne, cittadino egiziano, residente a Milano. Inoltre 9 persone sono rimaste ferite. 4 di loro sono state trasportate in codice giallo negli ospedali di Bergamo e Brescia, mentre 5 hanno riportato lesioni da codice verde. Viaggiavano sui numerosi veicoli, tra cui un camion, alcuni furgoni, un camioncino e un'auto. Su quest'ultima, una Range Rover, si trovava il 51enne che ha perso la vita, coinvolti in un maxi tamponamento a catena. Nel momento dello schianto, nella zona si stava abbattendo un violento nubifragio. L'autostrada Brebemi, la A35, è stata chiusa alla circolazione nel tratto tra Romano e Bariano per permettere ai soccorritori di intervenire e poter estrarre prima possibile le persone rimaste incastrate all'interno dei mezzi. Davvero consistente la macchina dei soccorsi, giunta sul posto con 6 ambulanze, 3 auto mediche e l'elisoccorso. Impegnati, oltre al personale tecnico di Brebemi, anche i vigili del fuoco di Romano di Lombardia e gli agenti della Polizia Stradale di Chiari in provincia di Brescia. Spetterà ora a questi ultimi ricostruire la dinamica esatta dell'incidente, che ha avuto purtroppo un tragico epilogo.
1: L'allarme attentato alla Brembo. Ebbene, la procura con il PM Chiara Monzio Compagnoni, che indaga, ha aperto un fascicolo contro ignoti. Per fortuna si trattava soltanto di un millantatore, quindi di un falso allarme, ma per qualche ora la mail arrivata a questura e a carabinieri ha tenuto col fiato sospeso. Una riga asciutta nella quale il mittente segnalava che alla Brembo c'era un attentato imminente, da cui l'evacuazione di tutti i dipendenti delle aziende a Stezzano, a Curno e anche a Mapello, e la bonifica delle aree da parte degli artificieri e dei cani antibomba. Il PM ha aperto quindi il fascicolo, l'accusa è procurato allarme. La polizia postale ora sta cercando di risalire a chi ci sia dietro alla mail inviata e evidentemente, insomma, che ha procurato tanto allarme. L'ex bidello di 35 anni che è finito in tribunale in aula per violenza sessuale aggravata. Accusato di violenza sessuale aggravata su 2 donne, il bidello 35enne del Secco Suardo in carcere a Cremona da novembre è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Ravelli con i suoi legali, chiedendo un rito abbreviato condizionato. Chiedeva di risentire le 2 donne che lo inchiodano. Richiesta respinta dal giudice, alla quale si era opposta anche l'avvocato Micheletti, che difende una delle 2 vittime. Una vicenda dai contorni squallidi per come è emersa dalle indagini coordinate dal PM Giulio Angeleri. L'uomo prendeva appuntamento a pagamento con queste 2 donne, una nel 2022 e l'altra nel 2024, e poi le narcotizzava per abusare ripetutamente di loro, che quando si svegliavano non sapevano nulla, avvertivano solo un senso di stordimento. Peccato che l'uomo filmasse tutto. Gli investigatori hanno trovato molti cellulari in casa sua con filmati eloquenti che l'imputato diffondeva, anche conditi da commenti a dir poco squallidi che confermerebbero le accuse. Si definiva collezionista. I filmati riprendevano l'uomo che posizionava il cellulare e, si vince dall'ordinanza, riprendeva i rapporti sessuali con le vittime totalmente inermi e con gli occhi chiusi. Vittime così che solo dopo le indagini hanno avuto la contezza di quanto accadeva realmente. Il giudice il 14 ottobre deciderà se mandare a processo l'uomo davanti alla corte d'assise oppure no. E potrebbero esserci problemi proprio il primo giorno di scuola per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, perché è stato annunciato a Bergamo lo sciopero per i bus di Arriva Italia.

0: detto per via della rottura delle trattative per il contratto integrativo aziendale, fanno sapere i sindacati. Stato quindi di agitazione, 4 ore di sciopero nel primo giorno di scuola che coinvolgerà tutti i depositi di Arriva Italia in provincia di Bergamo. L'ultima offerta della società è stata aggiudicata irricevibile dai sindacati sia per la parte economica che per i turni di lavoro. L'azienda dal canto suo ribadisce e conferma la piena disponibilità a proseguire il dialogo con le organizzazioni sindacali per giungere ad un accordo equilibrato e soddisfacente per tutte le parti. Certo, non sarebbe bello partire con la scuola e subito pronti via con uno sciopero.
1: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Su Radio Alta arriva

0: spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta,
4: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: dominato le classifiche. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.
1: Hey you. Hey.

Radio Alta. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Russi al microfono. Una famiglia di quattro persone, di cui due bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beit Laia Project, nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese France Presse. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente di un lauto compenso determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina in risposta. Il petrolio intanto vola a $101,37 al barile. Il gas supera la soglia di 79 euro ad Amsterdam, sui livelli di fine 2022. L'aereo di Zelensky, presidente ucraino, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldova verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Kiev tuttavia apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ed Abu Dhabi. Violenta ondata di maltempo in diverse aree della Toscana, che ha provocato allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture ed immobili. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia e nelle province di Massa Carrara e Livorno. Infine chiudiamo con lo sport, con il calcio, con la Champions League. L'Arsenal, con un gol di Odegaard, ha vinto contro il Napoli. Il commento del CT Allegri: abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d'Europa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. Spot, spot. Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze. Radio Alta.

adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye

0: e di Bergamo ora dovranno rispondere alla procura dei minori. La popolazione bergamasca nel 2050, l'Istat, aumenteranno gli over 80. Tra 25 anni la bergamasca avrà oltre 13.000 abitanti in più rispetto a oggi. Una crescita in controtendenza rispetto all'Italia. La nostra provincia sarà più popolosa con gli over 80 che aumenteranno del 90,8%. Demograficamente saremo sempre più dipendenti dall'attrattività migratoria. Ex Celestini, l'iter del Polo delle Arti al vaglio della soprintendenza, il progetto pronto ai passaggi autorizzativi, l'apertura del cantiere è prevista per l'autunno 27, mentre la chiusura entro il 2028. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale. Oggi giovedì è il 10 settembre, allora andiamo insieme a vedere tutte le novità relative al nostro territorio. Intanto l'allarme allarme alla Brembo, avevano mandato una mail dicendo che ci sarebbe stato un attentato imminente appunto all'azienda leader nella produzione di freni. La procura con la PM Chiara Monzio Compagnoni che indaga ora contro ignoti per procurato allarme. Si trattava solo di un millantatore, quindi di un falso allarme, ma evidentemente insomma si è attivata la macchina immediatamente, la macchina dei soccorsi per capire e prevenire. Era una riga asciutta, una mail nella quale il mittente segnalava che ci poteva essere appunto un attentato, una mail mandata alla polizia e ai carabinieri. L'evacuazione di tutti i dipendenti e quindi la bonifica con gli artificieri e i cani antibomba. Il PM quindi indaga ora contro ignoti, l'accusa abbiamo detto è procurato allarme, la polizia postale sta cercando di risalire chi sta dietro quell'indirizzo di posta elettronica. Un ex bidello del Secco Suardo ieri è comparso in aula e accusato di violenza sessuale aggravata. Accusato di violenza sessuale aggravata su due donne, il bidello 35enne del Secco Suardo in carcere a Cremona da novembre è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Ravelli con i suoi legali, chiedendo un rito abbreviato condizionato. Chiedeva di risentire le due donne che lo inchiodano. Richiesta respinta dal giudice alla quale si era opposta anche l'avvocato Micheletti che difende una delle due vittime. Una vicenda dai contorni squallidi per come è emersa dalle indagini coordinate dal PM Giulio Angeleri. L'uomo prendeva appuntamento a pagamento con queste due donne, una nel 2022 e l'altra nel 2024, e poi le narcotizzava per abusare ripetutamente di loro che quando si svegliavano non sapevano nulla, avvertivano solo un senso di stordimento. Peccato che l'uomo filmasse tutto. Gli investigatori hanno trovato molti cellulari in casa sua con filmati eloquenti che l'imputato diffondeva, anche conditi da commenti a dir poco squallidi che confermerebbero le accuse. Si definiva collezionista. I filmati riprendevano l'uomo che posizionava il cellulare e si vince dall'ordinanza, riprendeva i rapporti sessuali con le vittime totalmente inermi e con gli occhi chiusi. Vittime così che solo dopo le indagini hanno avuto la contezza di quanto accadeva realmente. Il giudice il 14 ottobre deciderà se mandare a processo l'uomo davanti alla corte d'assise oppure no. Ricordate a Colognola l'anziana signora purtroppo gettata dal quarto piano dalla finestra? Ebbene, anche la Cassazione conferma 18 anni.
1: Confermata in via definitiva la condanna a 18 anni per la donna che gettò dalla finestra Rosanna Haber. La Cassazione ha rigettato il ricorso che la difesa aveva presentato contro la sentenza d'appello. Pertanto diventa definitiva la condanna a 18 anni nei confronti di Cristina Michalchuk. La colf, 29enne di origine ucraina, attualmente agli arresti domiciliari a casa sua a Scanze Rosciate insieme al marito e alla figlia piccola. Per lei ora si aprono le porte del carcere. La giovane è stata condannata per la morte della 77enne presso cui lavorava come colf, precipitata dalla finestra del quarto piano del palazzo di via Einstein a Colognola. Era il 22 aprile 2022. Quello che in un primo momento sembrò un gesto estremo presto prese la direzione dell'omicidio grazie alle indagini della polizia coordinate dal PM Emanuele Marchisio. La pensionata era stata spinta nel vuoto dalla colf. La sua colpa, quella di aver scoperto ammanchi dal suo conto corrente. La 29enne era ludopatica e aveva rubato del denaro alla donna. È stata condannata in primo grado per omicidio volontario aggravato, furto e indebito utilizzo di carte di credito, pena confermata in appello a novembre e quindi ora diventata definitiva.
0: E qua siamo veramente all'assurdo pazzesco. Immagini sconvolgenti hanno danneggiato e distrutto la statua della Madonna, riprendendo tutto col cellulare e festeggiando a suon di imprecazioni.

0: azioni ingiuriose e di bestemmie, un reato gravissimo, vergognoso. Il fatto risale dal 24 al 25 luglio, quella notte a Grumello del Monte nella Cappella del Calvario. Gli autori, che poi hanno anche postato sui social, sono 7 ragazzi italiani, tutti minorenni. I carabinieri li hanno identificati e denunciati. Sono tutti incensurati. I militari, attraverso le testimonianze, le dichiarazioni, le immagini degli impianti di videosorveglianza delle aree e anche dei filmati realizzati come questo dagli stessi giovani durante il danneggiamento, e vi risparmiamo ovviamente l'audio, sono riusciti a ricostruire l'accaduto e identificare i componenti del gruppo. Secondo quanto ricostruito, si sono introdotti in un'abitazione disabitata adiacente la cappella, hanno danneggiato gli arredi e poi sono entrati all'interno del luogo di culto, dove hanno infranto la teca contenente la Madonna, provocando ovviamente tutta questa distruzione indegna e vergognosa. Al termine degli accertamenti, i minorenni sono stati deferiti in stato di libertà in concorso alla procura dei minori, che ha aperto un fascicolo per violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Parliamo ora di viabilità, perché insomma il clima si scalda, la settimana prossima riparte la vita normale post vacanze e c'è una grossa novità, è uno stress test, quello di lunedì, per capire quanto la EBRT, che in questo mese ci ha fatto tutti un po' discutere, quanto impatterà sul traffico quando iniziano le scuole. Ne parliamo con il direttore di esercizio di IATB, il dottor Federico Zamboni, che saluto e ringrazio, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, l'EBRT è entrato in funzione circa da un mesetto, più o meno un mese, qualcosa di più. Come sta andando il servizio, dottore?
1: Allora, intanto ad oggi direi che abbiamo trasportato circa 40.000 passeggeri, e con una media giornaliera in crescita costantemente, siamo intorno ai 3.400 passeggeri al giorno, come diceva lei correttamente, da poco più di un mesetto, perché è entrato in servizio il 3 di agosto. Il servizio è ovviamente ancora in una prima fase di avvio, però siamo soddisfatti perché stiamo operando al meglio con il nostro personale e diciamo che i numeri in crescita confermano questa fidelizzazione da parte dei clienti, questa soddisfazione.
0: Iniziano le scuole, evidentemente qui bisogna capire quanti studenti utilizzano le BRT. Avete già sottoscritto degli abbonamenti in questa chiave?
1: Sì, la campagna abbonamenti è stata avviata da ATB come sempre verso nell'ultima parte di agosto e diciamo possiamo parlare ovviamente di una vendita che progressivamente sta incrementandosi sia in termini di biglietti semplici ma soprattutto di abbonamenti, quindi prevediamo una crescita di qualche punto percentuale e il servizio dal nostro punto di vista è apprezzato anche dall'utenza non solo scolastica, e questo ovviamente ci rasserena e ci fa piacere.
0: Se non ho capito male, 40.000 gli utenti che hanno utilizzato in questo mese, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Ma è la stima che vi aspettavate, di più e di meno?
1: Allora, è chiaro che il mese di agosto è un mese un po' particolare, sì. Per cui diciamo che non c'è elevata affluenza, quindi i dati, diciamo una comparazione sui dati riusciremo a farla ovviamente da dopo lunedì nel prossimo periodo, quindi in questo momento confermo che siamo soddisfatti di come sta andando la fidelizzazione da parte del cliente e vedremo se questa cosa ovviamente aumenterà, e ci auspichiamo questo nei prossimi giorni.
0: Dottor Zamboni, è inutile negarlo, no? In questo mese sono emerse diverse criticità che via via insomma state cercando di risolvere, avete altri interventi in programma, adesso ci sono ancora dei cantieri che vanno ad esaurimento se non sbaglio.
1: Ma allora, chiaramente siamo in costante contatto con la direzione lavori e con i nostri partner anche dal punto di vista tecnologico, quindi in particolare Leonardo che ci supporta per il preferenziamento semaforico. Le attività le stiamo pianificando e mettendo in campo progressivamente in funzione appunto dei tempi di realizzazione di ciascuna. Una prima attività fondamentale per noi ovviamente e che verrà conclusa domani è quella per esempio delle lanterne semaforiche per la rotonda di Dalmine, quella in corrispondenza del Tecnomat, tanto per capirci, per cui i semafori che verranno posti daranno una maggiore percezione di sicurezza ai conducenti che approcceranno alla rotonda, ai conducenti delle BRT. Stiamo lavorando anche per fare in modo che diciamo sulle rotonde, in corrispondenza delle rotonde lungo il tracciato, i semafori che abbiamo messo per i flussi veicolari tradizionali vengano resi a giallo lampeggiante in maniera da non creare possibili criticità tra la regola della precedenza in rotonda e il colore del semaforo naturalmente. Abbiamo aumentato il numero degli specchi in corrispondenza dei passi carrai dei frontisti lungo dalla via Moroni sulla SP525 passando da 16 a 45, questo è un intervento che stiamo concludendo, così come la realizzazione degli attraversamenti pedonali in bicomponente, quindi oltre 30 soltanto nel comune di Bergamo, giusto per rendere maggiore visibilità e quindi percezione di sicurezza sempre per il pedone ma anche per ovviamente gli automobilisti.
0: E perché va detto, qualche incidentino già c'è stato, anche Leonardo ogni tanto sbaglia e quindi anche insomma è possibile che ci siano delle, come dire, delle cose che non tornano, i tempi che non tornano. Senta,
1: parlerei di errore in questo caso, ma nello specifico degli incidenti bisogna ovviamente valutare caso per caso.
0: No, naturalmente, però può anche essere che insomma in qualche momento vada fuori fase anche Leonardo, ci può stare, no? Va bene,
1: se siamo molto attenti su questo, siamo molto attenti, dalla centrale operativa operiamo e monitoriamo costantemente.
0: Senta dottore, abbiamo visto prima scorrere quindi il traffico, la corsia preferenziale per le BRT, quella corsia lì può essere impiegata solo e soltanto dalle BRT oppure in caso di emergenza anche dai mezzi evidentemente di soccorso, da chi può essere impiegata oltre che dalle BRT e dove?
1: La ringrazio per la domanda, perché così facciamo un po' di chiarezza per tutti quanti. Allora direi sì, è ovviamente destinata alle BRT, assolutamente sì, i mezzi di soccorso possono impiegare la corsia riservata, ovviamente in una condizione di emergenza come ha prescritto il Ministero e quindi con i lampeggianti e la sirena accesi. Chi non può occupare ovviamente la corsia EBRT è il flusso veicolare tradizionale e sconsigliamo ovviamente, come non possono farlo né i ciclisti né gli utilizzatori di altri veicoli a due ruote, ovviamente non possono farlo e lo sconsigliamo vivamente, perché ovviamente, come diceva lei, c'è stato qualche incidentino, purtroppo può succedere che ci sia situazioni di questo tipo e ovviamente non siamo contenti di questo.
0: Va bene dottore, abbiamo fatto come dire un po' l'istantanea di quello che è oggi BRT, lunedì saremo evidentemente sul pezzo per capire, no, se c'è ancora qualcosa da fare. Voi siete sempre pronti a nuovi eventualmente accorgimenti?
1: Noi siamo assolutamente in ascolto, innanzitutto prima di tutto per ascoltare il personale viaggiante, che per noi è fondamentale che ovviamente comunichi con l'azienda e ci trasmetta ogni impressione. Siamo pronti, saremo pronti sul campo anche con il nostro personale per monitorare la situazione nei punti più sensibili.
0: È gentilissimo, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a lei, buona giornata.
0: Grazie, a presto. Parliamo invece della popolazione in bergamasca, numeri ed età della popolazione nel 2025. Vediamo cosa ci racconta l'Istat.
2: Nel 2050 la bergamasca avrà oltre 13.000 abitanti in più rispetto a oggi. Secondo le nuove proiezioni Istat, la provincia passerà dagli attuali 1.114.000 a 1.128.000. L'incremento sarà dell'1,2%, pari a 13.399 persone. Una crescita in controtendenza rispetto all'Italia, che entro metà secolo ne perderà quasi 4 milioni. A trainare l'espansione non sarà la natalità, ma soprattutto l'immigrazione. Nel 2025 in provincia si sono registrati 7.073 nati e 10.666 decessi. Senza i flussi migratori, sia dall'estero sia dalle altre regioni italiane, tra il 2025 e il 2050 la popolazione nella nostra provincia perderebbe circa 135.000 persone. In media, ogni anno, la bergamasca guadagnerà oltre 1.600 abitanti. Continueranno a crescere fino al 2040, quando toccheranno quota 1.138.000, per poi iniziare a diminuire a causa del rallentamento delle migrazioni e della debole natalità. Bergamo città, invece, secondo l'Istat, passerà dai 120.389 residenti del 2025 ai 127.722 del 2050, con un incremento del 6,1%, pari a 7.333 persone. La vera trasformazione riguarderà soprattutto la struttura per età. In provincia la fascia tra i 20 e i 64 anni diminuirà dell'11%, circa 72.000 persone in meno, mentre quella tra i 65 e i 79 anni crescerà del 26,2%, quasi 47.000 in più. Gli over 80 aumenteranno addirittura del 90,8%, circa 69.000. Nel 2050 un bergamasco su tre avrà almeno 65 anni. Oggi siamo a meno 1 su 4. Il capoluogo manterrà una struttura demografica relativamente più giovane. I residenti tra i 9 e i 19 anni diminuiranno soltanto del 2,6%, circa 500 persone, mentre la fascia 20-64 anni calerà del 2,7%, pari a circa 2.000 abitanti. Anche a Bergamo salirà il numero di coloro che avranno tra i 65 e i 79 anni, più 21,9%, per arrivare a più 50,3% tra gli over 80. La bergamasca del 2050 sarà dunque più popolosa, in particolare più anziana e sempre più dipendente dall'attrattività migratoria.
0: Andiamo all'ex convento dei Celestini, futura sede del Politecnico delle Arti, perché l'ITER entra nel vivo.
3: Entro la fine del 2028 l'ex convento dei Celestini in Borgo Santa Caterina cambierà volto per trasformarsi in un polo d'eccellenza dedicato all'alta formazione artistica e musicale. Il complesso iter amministrativo per la riqualificazione della struttura è ormai entrato nella fase decisiva. Il progetto, in stato avanzato di definizione, è pronto per il passaggio preliminare presso la soprintendenza, snodo fondamentale per arrivare alla convenzione con la provincia di Bergamo in veste di stazione appaltante. L'immobile, situato a breve distanza dallo stadio e precedentemente di proprietà delle suore sacramentine, è stato acquisito nei mesi scorsi dal Politecnico delle Arti per un investimento di circa 7 milioni di euro, coperto per 5 milioni tramite un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti e per i restanti 2 milioni direttamente dall'ente educativo. L'operazione ha permesso di sbloccare ulteriori 9 milioni di euro di finanziamenti erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, destinati integralmente ai lavori di ristrutturazione interna e all'adeguamento degli spazi. La tabella di marcia prevede l'avvio della progettazione esecutiva e della successiva gara d'appalto in autunno, una volta completati tutti i passaggi autorizzativi. L'apertura del cantiere è stimata per la metà del 2027, con il traguardo finale fissato entro il 31 dicembre 2028, in coincidenza con la scadenza dell'attuale contratto di locazione della sede di via Palazzolo. La nuova struttura accoglierà le attività del Conservatorio Donizetti, garantendo una sede definitiva e moderna ai circa 800 studenti dell'istituto, mentre rimangono in corso le valutazioni relative al possibile trasferimento dei percorsi legati all'Accademia di Belle Arti Carrara.
0: E parliamo ora di fiato e libri, perché oggi è il primo giorno, parte la 21esima edizione, 24 appuntamenti gratuiti in 22 comuni. Mi collego subito con Giorgio Personelli, che vedo in collegamento. Eccolo qua, benvenuto Giorgio.
4: Grazie, ciao a tutti e ben ritrovati, insomma.
0: Sei già pronto tu?
4: Noi siamo qui in teatro da questa mattina, perché oggi siamo qui a Gorle, al Cine Teatro Sorriso. È appena arrivato il pianoforte, adesso lo stanno preparando, che vuol dire mettere delle robe dove ci sono le corde, così gli attori, l'attrice e il musicista sta facendo le prove, sono fuori perché dentro in teatro non prende abbastanza, quindi sono qui sulla strada ed è sempre bellissimo parlare di fiato e libri, soprattutto a Bergamo TV, che ormai siete dei partner quasi storici di questo festival.
0: E infatti ti ospitiamo volentieri anche al telegiornale. Allora, parte oggi, ci sono diversi ospiti, vuoi spoilerare qualche cosa?
4: Sì, accidenti, saranno 24 appuntamenti, 21 per adulti, 3 per bambini e ragazzi. Avete messo giustamente come prima immagine quella di Giuseppe Cederna, che chiuderà il festival. Oggi ci sarà Monica De Muro, che è quella persona con la maglietta gialla. Tornerà Nisi, che farà un incrocio tra l'Hamlet e l'Amleto, quindi l'Hamlet del libro da cui è tratto il film e l'Amleto. Ci sarà ancora il progetto con i ragazzi che mi accompagneranno, i ragazzi del Majorana. Voi dovete pensare un festival dove incrociamo Pirandello con David Bowie, Madame Bovary con Ornella Vanoni, Joy Division con Ballard. Vedrete un'intera banda musicale che accompagnerà Faulkner. Insomma, come sempre, un festival così molto pop, come teniamo sempre noi a dire. C'è un festival che porta la grande letteratura con degli attori fantastici, però un pubblico ampio. Cioè, l'invito nostro è: non temiate i libri e la lettura, in particolare non temiate fiato ai libri, perché veramente come diciamo, democratico, è proprio per tutti, sono spettacoli godibili per tutti i nostri.
0: Allora, per sapere tutti gli appuntamenti, gli orari e i luoghi, naturalmente c'è il vostro sito, quindi si può guardare con calma.
4: Esatto.
0: L'ingresso è gratuito, occorre la prenotazione, sì o no?
4: È soltanto per l'appuntamento del 17 e del 18 ottobre è necessaria la prenotazione, troverete il link per la prenotazione sul nostro sito, perché saremo in meccanotecnica, quindi saremo dentro questa fabbrica dove contingentiamo in maniera molto severa i numeri, ma per il resto però arrivate presto, perché a Teatro Libri viene sempre un sacco di gente e ahimè talvolta qualcuno resta fuori.
0: E allora viva, fiato ai libri, grazie a Giorgio Personelli, buon lavoro.
4: Viva anche Bergamo TV con Fiato ai Libri, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, a presto, andiamo ora a Peia, in oratorio, 4 giorni di festa durante i quali la comunità ricorda un caro amico che non c'è più.
2: Peia si prepara a vivere 4 giorni di festa. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre l'associazione I Soci del Drago organizza La Storia Infinita 4, quarta edizione della rassegna in ricordo dell'amico Stefano Bosio, per tutti Drago, venuto a mancare all'improvviso a soli 34 anni nel 2020. In oratorio è tutto pronto, dalla cucina attiva dalle 19 con aperitivi e piatti, fino agli eventi, esibizioni di danza, musica dal vivo e DJ set. Il programma è molto vario.
5: La Storia Infinita nasce per creare una festa in suo ricordo, anche perché anche lui faceva volontariato qui in paese a Peia e non solo. La prima novità di quest'anno è che domenica 13 alle ore 8 ci sarà la partenza della caccia al tesoro, in cui varie squadre della Val Gandino si daranno battaglia per raggiungere questo ambito tesoro.
2: Sabato 12 alle 18 si celebrerà sempre in oratorio la messa in ricordo di Stefano, che era molto attivo in paese nel volontariato. Nelle feste seguiva gli allestimenti tecnici, dato che nella vita era elettricista. È tra i fondatori dell'associazione Peia's Friends. Il ricavato della Storia Infinita verrà devoluto ad attività e associazioni del territorio.
5: Il 4 ottobre abbiamo in programma una collaborazione col comune per la sagra del cinghiale, che dopo anni torna in paese.
0: Guardiamo ora le previsioni meteo e poi ci colleghiamo con il comune del giorno.
6: Un saluto ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, il tempo tornerà a migliorare in Lombardia con maggiori schiarite, temperature massime però non al di sopra dei 25-26 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, situazione nel complesso tranquilla con qualche annuvolamento in più sui settori montuosi. Clima comunque mite con punte di 25-26 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di sabato, le temperature massime resteranno invariate, il tutto sempre in un contesto stabile con nubi alternate a schiarite. E infine, per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, continueremo ad avere delle schiarite, degli spazi assolati, anche se da metà settimana qualcosa potrebbe cambiare. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: E io vado a Brignano Girardada con il sindaco Marco Bonardi, che saluto e ringrazio, benvenuto.
7: Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori.
0: Allora sindaco, da dove partiamo? Magari dalla viabilità, avete fatto dei lavori?
7: Sì, partiamo dalla viabilità, dei lavori.
0: Le chiedo solo una cortesia, sindaco. Se può abbassare il volume del suo PC, perché va a doppio. Arriva a doppio.
7: Ok.
0: Grazie di cuore.
7: Mi sente?
0: Sì, perfetto.
7: Ecco, dicevo, da quando abbiamo riportato il comando di polizia locale a Brignano, stiamo cercando di mettere un ordine per quanto riguarda la viabilità e per quanto riguardano anche gli spazi di sosta.
0: Ecco, sindaco, abbiamo perso il video per un attimo, non so se riusciamo a ripristinare il collegamento, temo ci sia qualche problema. Allora, nel frattempo andiamo a vedere le novità in programma per la fiera delle... No, forse sta tornando il nostro sindaco, vediamo se riusciamo a rivederlo. Okay. Eccolo qua. Sì, perfetto, sindaco, vada pure avanti sulla viabilità.
7: Sì, infatti dicevo, da quando abbiamo riportato il comando di polizia locale a Brignano, stiamo mettendo un po' di ordine per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda anche gli spazi di sosta. Abbiamo sistemato la via dell'Innominato davanti alla farmacia, dove c'era un problema di collisione tra veicoli, perché è una via doppio senso e non possiamo fare diversamente. Abbiamo tolto dei parcheggi, abbiamo rimodulato i parcheggi nella zona.
0: Purtroppo c'è un problema di connessione che va e che viene. Riproveremo nei prossimi giorni, torneremo a Brignano con calma per sentire tutte le novità. Prima di chiudere andiamo invece alla fiera di Bergamo, perché si stanno mettendo i presupposti per la fiera dell'edilizia del prossimo anno, con tante novità e la volontà di allargarsi a livello nazionale.
8: Conto alla rovescia per la festa dell'uva di Trescore. La tradizionale rassegna parte venerdì e si conclude domenica, dove nel pomeriggio ci sarà il momento centrale con la sfilata di 9 carri allegorici e oltre 500 figuranti. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta il centro del paese, con piazza Cavour, piazzale Lotto e via Locatelli, che per 3 giorni si trasformeranno in un unico grande spazio dedicato alla festa, tra bancherelle, attività commerciali, spettacoli, degustazioni, giochi, musica e momenti di comunità. Venerdì l'apertura fino a notte fonda dei negozi con degustazione guidata dei vini del territorio e musica all'aperto. Sabato la festa entrerà nel vivo con il gioco dell'Oca delle Contrade, che trasformerà piazza Cavour in un enorme tabellone a cielo aperto. 4 storiche contrade di Trescore e Balneario, Fornaci, Riva, Torre e Canton, si sfideranno lungo un percorso di caselle personalizzate con 2 figuranti per ciascuna contrada, un uomo e una donna, sostenuti da squadre in abiti tradizionali. In serata entrerà in funzione l'area ristoro e un altro momento di degustazione dei vini del territorio. Domenica parte la 19ª camminata tra i colli e vigneti, organizzata in collaborazione con il CAI e il gruppo Alpini di Trescore Balneario, l'apertura degli stand della fiera dell'uva e dell'agricoltura e giochi per bambini e famiglie. Sempre domenica ci sarà la mostra statica di trattori d'epoca e nuovi, e nel pomeriggio la sfilata dei carri con i gruppi da tutta la provincia, da Caravaggio a Cologno passando per Casazza. Grande spazio sarà riservato alle contrade storiche, che sfileranno con un loro carro a tema e figuranti in abiti d'epoca. La festa dell'uva sarà anche un'occasione per conoscere il patrimonio storico e artistico di Trescore. Nel corso del weekend, in collaborazione con la Prologo, saranno infatti organizzate visite guidate all'oratorio Suardi.
0: Naturalmente questo era il servizio sulla festa dell'uva a Trescore. Siamo addirittura d'arrivo per questa edizione del telegiornale, mi fermo qui. Come fare a contattarci? Eccolo qui, lo vedete in sovraimpressione. Vi ringrazio per averci scelto anche oggi, ringrazio in regia Nicola Tironi e Renato Pedretti. Il prossimo appuntamento in diretta con l'informazione torna alle 19.30, mi raccomando, vi aspetto.
9: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
11: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
12: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
11: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
12: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
9: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Falso, allarme alla Brembo, avevano mandato una mail dicendo che ci sarebbe stato un attentato imminente appunto all'azienda leader nella produzione di freni. La procura con la PM Chiara Monzio Compagnoni che indaga ora contro ignoti per procurato allarme. Si trattava solo di un millantatore, quindi di un falso allarme, ma evidentemente insomma si è attivata la macchina immediatamente, la macchina dei soccorsi per capire e prevenire. Era una riga asciutto, una mail nella quale il mittente segnalava che ci poteva essere appunto un attentato, una mail mandata alla polizia e ai carabinieri, l'evacuazione di tutti i dipendenti e quindi la bonifica con gli artificieri e i cani antibomba. Il PM quindi indaga ora contro ignoti, l'accusa ad abbiamo detto e procurato allarme, la polizia postale sta cercando di risalire chi sta dietro quell'indirizzo di posta elettronica. Un ex bidello del Secco Suardo ieri è comparso in aula e accusato di violenza sessuale aggravata. Accusato di violenza sessuale aggravata su due donne, il bidello 35enne del Secco Suardo in carcere a Cremona da novembre è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Ravelli con i suoi legali, chiedendo un rito abbreviato condizionato. Chiedeva di risentire le due donne che lo inchiodano. Richiesta respinta dal giudice alla quale si era opposta anche l'avvocato Micheletti che difende una delle due vittime. Una vicenda dai contorni squallidi per come è emersa dalle indagini coordinate dal PM Giulio Angeleri. L'uomo prendeva appuntamento a pagamento con queste due donne, una nel 2022 e l'altra nel 2024, e poi le narcotizzava per abusare ripetutamente di loro che quando si svegliavano non sapevano nulla, avvertivano solo un senso di stordimento. Peccato che l'uomo filmasse tutto, gli investigatori hanno trovato molti cellulari in casa sua con filmati eloquenti che l'imputato diffondeva, anche conditi da commenti a dir poco squallidi che confermerebbero le accuse. Si definiva collezionista, i filmati riprendevano l'uomo che posizionava il cellulare e si vince dall'ordinanza, riprendeva i rapporti sessuali con le vittime totalmente inermi e con gli occhi chiusi. Vittime così che solo dopo le indagini hanno avuto la contezza di quanto accadeva realmente. Il giudice il 14 ottobre deciderà se mandare a processo l'uomo davanti alla corte d'assise oppure no. Ricordate a Colognola l'anziana signora purtroppo gettata dal quarto piano dalla finestra? Ebbene, anche la Cassazione conferma 18 anni.
2: Confermata in via definitiva la condanna a 18 anni per la donna che gettò dalla finestra Rosanna Haber. La Cassazione ha rigettato il ricorso che la difesa aveva presentato contro la sentenza d'appello. Pertanto diventa definitiva la condanna a 18 anni nei confronti di Cristina Michalchuk. La colf, 29enne di origine ucraina, attualmente agli arresti domiciliari a casa sua a Scanze Rosciate insieme al marito e alla figlia piccola. Per lei ora si aprono le porte del carcere. La giovane è stata condannata per la morte della 77 presso cui lavorava come colf, precipitata dalla finestra del quarto piano del palazzo di via Einstein a Colognola. Era il 22 aprile 2022. Quello che in un primo momento sembrò un gesto estremo presto prese la direzione dell'omicidio grazie alle indagini della polizia coordinate dal PM Emanuele Marchisio. La pensionata era stata spinta nel vuoto dalla colf. La sua colpa, quella di aver scoperto ammanchi dal suo conto corrente. La 29enne era ludopatica e aveva rubato del denaro alla donna. È stata condannata in primo grado per omicidio volontario aggravato, furto e indebito utilizzo di carte di credito, pena confermata in appello a novembre e quindi ora diventata definitiva.
1: E qua siamo veramente all'assurdo pazzesco. Immagini sconvolgenti hanno danneggiato e distrutto la statua della Madonna, riprendendo tutto col cellulare e festeggiando a suon di imprecazioni ingiuriose e di bestemmie. Un reato gravissimo, vergognoso. Il fatto risale dal 24 al 25 luglio, quella notte a Grumello del Monte, nella Cappella del Calvario. Gli autori, che poi hanno anche postato sui social, sono 7 ragazzi italiani, tutti minorenni. I carabinieri li hanno identificati e denunciati. Sono tutti incensurati. I militari, attraverso le testimonianze, le dichiarazioni, le immagini degli impianti di videosorveglianza delle aree e anche dei filmati realizzati come questo dagli stessi giovani

0: Durante il danneggiamento, vi risparmiamo ovviamente l'audio, sono riusciti a ricostruire l'accaduto e identificare i componenti del gruppo secondo. Quanto ricostruito, si sono introdotti in un'abitazione disabitata adiacente la cappella. Hanno danneggiato gli arredi e poi sono entrati all'interno del luogo di culto dove hanno infranto la teca contenente la Madonna, provocando ovviamente tutta questa distruzione indegna e vergognosa. Al termine degli accertamenti, i minorenni sono stati deferiti in stato di libertà in concorso alla procura dei minori, che ha aperto un fascicolo per violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di corpo. Parliamo invece della popolazione, la popolazione in bergamasca, numeri ed età della popolazione nel 2025. Vediamo cosa ci racconta l'Istat.
1: Nel 2050 la Bergamasca avrà oltre 13.000 abitanti in più rispetto a oggi. Secondo le nuove proiezioni Istat, la provincia dagli attuali 1.114.000 a 1.128.000. L'incremento sarà dell'1,2%, pari a 13.399 persone. Una crescita in controtendenza rispetto all'Italia, che entro metà secolo ne perderà quasi 4 milioni. A trainare l'espansione non sarà la natalità, ma soprattutto l'immigrazione. Nel 2025 in provincia si sono registrati 7.073 nati e 10.666 decessi. Senza i flussi migratori, sia dall'estero sia dalle altre regioni italiane, tra il 2025 e il 2050 la popolazione nella nostra provincia perderebbe circa 135.000 persone. In media, ogni anno, la Bergamasca guadagnerà oltre 1.600 abitanti. Continueranno a crescere fino al 2040, quando toccheranno quota 1.138.000, per poi iniziare a diminuire a causa del rallentamento delle migrazioni e della debole natalità. Bergamo città, invece, secondo l'Istat, passerà dai 120.389 residenti del 2025 ai 127.722 del 2050, con un incremento del 6,1%, pari a 7.333 persone. La vera trasformazione riguarderà soprattutto la struttura per età. In provincia la fascia tra i 20 e i 64 anni diminuirà dell'11%, circa 72.000 persone in meno, mentre quella tra i 65 e i 79 anni crescerà del 26,2%, quasi 47.000 in più. Gli over 80 aumenteranno addirittura del 90,8%, circa 69.000. Nel 2050 un bergamasco su tre avrà almeno 65 anni. Oggi siamo a meno 1 su 4. Il capoluogo manterrà una struttura demografica relativamente più giovane. I residenti tra i 9 e i 19 anni diminuiranno soltanto del 2,6%, circa 500 persone, mentre la fascia 20-64 anni calerà del 2,7%, pari a circa 2.000 abitanti. Anche a Bergamo salirà il numero di coloro che avranno tra i 65 e i 79 anni, più 21,9%. Per arrivare a più 50,3% tra gli over 80. La Bergamasca del 2050 sarà dunque più popolosa, in particolare più anziana e sempre più dipendente dall'attrattività migratoria.
0: Andiamo all'ex convento dei Celestini, futura sede del Politecnico delle Arti, perché l'ITER entra nel vivo.
2: Entro la fine del 2028 l'ex convento dei Celestini in Borgo Santa Caterina cambierà volto per trasformarsi in un polo d'eccellenza dedicato all'alta formazione artistica e musicale. Il complesso iter amministrativo per la riqualificazione della struttura è ormai entrato nella fase decisiva. Il progetto, in stato avanzato di definizione, è pronto per il passaggio preliminare presso la soprintendenza, snodo fondamentale per arrivare alla convenzione con la provincia di Bergamo in veste di stazione appaltante. L'immobile, situato a breve distanza dallo stadio e precedentemente di proprietà delle suore sacramentine, è stato acquisito nei mesi scorsi dal Politecnico delle Arti per un investimento di circa 7 milioni di euro, coperto per 5 milioni tramite un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti e per i restanti 2 milioni direttamente dall'ente educativo. L'operazione ha permesso di sbloccare ulteriori 9 milioni di euro di finanziamenti erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, destinati integralmente ai lavori di ristrutturazione interna e all'adeguamento degli spazi. La tabella di marcia prevede l'avvio della progettazione esecutiva e della successiva gara d'appalto in autunno, una volta completati tutti i passaggi autorizzativi. L'apertura del cantiere è stimata per la metà del 2027, con il traguardo finale fissato entro il 31 dicembre 2028, in coincidenza con la scadenza dell'attuale contratto di locazione della sede di via Palazzolo. La nuova struttura accoglierà le attività del Conservatorio Donizetti, garantendo una sede definitiva e moderna ai circa 800 studenti dell'istituto, mentre rimangono in corso le valutazioni relative al possibile trasferimento dei percorsi legati all'Accademia di Belle Arti Carrara.
3: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo.
4: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
3: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Atalanta Superstar all'arena, poker e trionfo nel diluvio. Cesare Zapperi, come avevo annunciato ieri, è il nostro gradito ospite. Cesare, un bel sorriso, facciamo anche un brindisi a questa Atalanta Superstar, grazie a Nicola Tironi e a Renato Pedretti in regia.
6: Cosa per, concludere il per concludere il pranzo in bellezza, un brindisi, no?
5: Visto, è il visto minimo, è il minimo.
6: Minimo, eh. Sì, è un trofeo che la Primavera Atalantina si porta in casa, è il terzo, mi sembra, se esatto, non sbaglio, la terza Supercoppa. Bene, anche se non dimentichiamoci che poi la funzione della Primavera è formare giocatori per la prima squadra più che vincere trofei, e quindi avanti così, si vede che il lavoro è buono, speriamo che produca anche buoni risultati in termini di giocatori forniti alla prima squadra.
5: Anche perché guardiamo in prospettiva, Cesare, cioè il calcio italiano si lamenta, poi tre quarti dei calciatori sono di provenienza straniera, si investe pochissimo nel vivaio, ieri ne parlavamo con Cesare Pedretti che gira per il mondo svizzero europeo e dice ma Atalanta e Torino sono le due società che vengono prese come esempio, esatto, da tutti coloro che gestiscono i vivai.
6: Hanno una lunga storia che bontà loro non hanno mai tradito e continuano a perseguire, è forse la ricetta sempre migliore piuttosto che andare a cercare improbabili giocatori all'estero che tante volte si rivelano veramente un po' dei bidoni.
5: Ecco, c'è anche una bella serie di fotografie ovviamente all'interno dell'Eco di Bergamo, questa è la pagina ufficiale invece atalanta.it con i festeggiamenti. Qui vediamo Luca Percassi, Roberto Sambaden, Cristiano Giuntoli, i responsabili Sambaden del vivaio, e poi ci sono anche gli highlights che vi potete gustare naturalmente sul sito atalanta.it. Senti Cesare, questo poker, però io poi ti seguo sulla tua pagina Facebook e ogni tanto scateni. Quando hai fatto il post c'era ancora questo caldo torrido, questi quattro mesi che stavano per terminare.
6: Adesso i bollenti spiriti si saranno calmati con queste piogge di questi due giorni, finalmente, no?
5: Ma guarda, sinceramente non lo so, perché la regia, lo sai che la regia poi ci punzecchia, io li ringrazio, ha recuperato il 6 di settembre alle 14.36, per cui stavi tranquillamente smaltendo il pranzo, immagino.
6: Sull'ottomana, come si diceva una volta.
5: Bravissimo, sì. Tu sei proprio un Matusa, è contento Baco quando senti queste definizioni sull'ottomana, bravissimo Cesare. Allora, la regia è rimasta basita, ma non solo Renato, Nicola, il sottoscritto, ma chi è il più tifoso del Reame? Perché questo è un argomento che mi è sempre un po' sconvolto, se devo essere sincero. Cioè, ma chi è più tifoso, Elio Corbani o, cito un nome a caso, naturalmente, oppure coloro che passano le giornate a scrivere sui social di Atalanta?
6: Io, guarda, ho fatto quella riflessione, provocazione, no? Ricordando specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del Reame, in questo caso chi è il più tifoso, perché dopo la partita con la Roma, ma in generale tante volte tra i tifosi sui social scattano delle dispute incredibili, no? Per cui chi critica viene attaccato dicendo ma vai a tifare Brescia, l'Atalanta non si discute. Io trovo che queste sono discussioni surreali, perché ognuno è libero di fare il tifoso come crede. C'è quello che gli va bene tutto, c'è quello che gli va bene qualcosina, c'è quello che non gli va bene niente, ma non è che uno è più tifoso o meno tifoso degli altri. Le trovo delle dispute fra fratelli, perché poi alla fine i tifosi sono tutti membri della stessa famiglia, che a volte scadono in dispute davvero fuori da ogni logica, secondo me. Poi dopodiché ognuno naturalmente è libero di vivere il calcio come la vita, come più gli pare, non è che devo fare io il maestro di etica o di comportamento, però trovo davvero che delle discussioni, quando si dice scendi dal carro, sali sul carro, vai a tifare Brescia, vai a tifare Roma, che sono delle cose che lasciano il tempo che trovano, perché non è che uno che critica sia meno amante dell'Atalanta di chi dice che invece va tutto bene, perché anche in famiglia, se noi vogliamo bene alla moglie, al marito, al figlio, se riteniamo che il comportamento non sia giusto, facciamo le nostre osservazioni, dopodiché ci si vuole bene e si va avanti.
5: Ecco, hai scatenato veramente però un dibattito, perché giustamente ci sono ben 167 like, l'ho messo anch'io poc'anzi, ben 94 commenti. Credo che poi tu scrivi anche di politica, anzi soprattutto di politica, tutto, sul Corriere della Sera, il principale quotidiano italiano, però vedo che poi gli argomenti che suscitano veramente un dibattito, cioè qui puoi aumentare la benzina a 15 euro e va bene, però se tocchi qualcosa, non lo so, vedo che annuisci, perché vedo Vittorio Attilio che è bravissimo, quindi devo complimentare.
6: No, ma guarda, poi i social, a maggior ragione le dispute, diciamo che apparentemente meno importanti di argomento, sono quelle che accendono di più gli animi. Poi è chiaro che parlando di calcio si fa la svelta a suscitare discussioni, però a me piace farlo anche su altri temi, anche sui temi cittadini, sui temi politici. Non mi accontento, tra virgolette, di scrivere i miei pezzi di politica sul Corriere, mi piace essere motore di discussioni. Qualche volta mi arrivano anche delle belle botte in testa da qualcuno che non sta esattamente al suo posto, però credo di sapermi difendere abbastanza.
5: Indubbiamente, io ti seguo sempre, tra l'altro vedo che partecipano al tuo dibattito, non lo so, l'avvocato Federico Pedersoli, non è così, l'Atalanta non si discute, si ama, significato altro, hai capito? Significa altro. Poi Claudio Angeleri, Claudio Menghini, non lo so, Massimo Merigi, la dea oltre il risultato. Poi ci sono queste testimonianze, Ilaria
6: Loda.
5: Noi
6: sappiamo, Fabrizio, la tua stessa trasmissione quotidiana è il segno della passione, dell'amore che c'è a Bergamo per l'Atalanta, no? Non so in quante altre realtà provinciali esistono trasmissioni così seguite, così partecipate. Vuol dire che, ma è la scoperta dell'acqua calda, che a Bergamo l'Atalanta viene prima di tutto. Io ripeto, faccio da 30 anni giornalista politico, ma quando la gente mi ferma mi parla di Atalanta, non mi parla di politica, e quindi vuol dire che insomma che è questo l'argomento che interessa di più. Poi buono,
5: ecco,
6: cattivo.
5: Credo che poi l'immagine che ha selezionato la regia rappresenti veramente tutto questo amore, tutta questa eterna fedeltà, come è scritto in uno striscione che è posizionato in curva. Questa è veramente poi l'immagine di questa grandissima passione. Cesare, però ritornando poi all'attualità, perché c'è la sconfitta di Roma e c'è un post, anzi un'analisi del match, così viene definito, di quella mente eccelsa che è Gianluca Besana. Già il titolo, Cesare, è molto intrigante. Con Sarri che esulta, chiedo scusa per il lapsus. Nei numeri la distanza da colmare con le big del campionato, in difesa e in attacco. Abbiamo questo gap, secondo te?
6: Secondo Gianluca Pesana, che da par suo analizza, e non stiamo qui a spoilerare il contenuto perché bisogna andarlo a leggere sul Corner, analizza quelli che secondo lui sono i punti critici. Io mi permetterei di aggiungere, oltre alla difesa e l'attacco, anche il centrocampo, perché uno dei temi di discussione di queste prime settimane è il ruolo di Gaetano, è il valore di Gaetano. Peraltro, guarda caso, sabato con il Cagliari Gaetano non ci sarà perché è stato squalificato, e qui spunta un problema, perché nell'organico dell'Atalanta, che Giuntoli ha definito di grande qualità, che è stato migliorato, non c'è un sostituto a Gaetano. Quindi a volte mi viene da dire, scusate la provocazione, che anche le dichiarazioni bisognerebbe sempre tenerle una riga sotto l'euforia, perché poi alla prima occasione si dimostra che non è esattamente tutto perfetto, e non potrebbe esserlo naturalmente, intendiamoci, però guarda caso alla prima occasione Sarri è lì che deve cercare di fare i miracoli per sostituire Gaetano. E come può sostituirlo? Pare che lo possa sostituire con Kessié, lo abbiamo visto sabato a Roma in quali condizioni fisiche è. Anche lì hai preso l'ultimo giorno di mercato un giocatore che da 3 anni gioca in Arabia, in condizioni fisiche non esattamente adatte a giocare in Europa. Lo sarà presto, sarà pronto a breve, siamo sicuri che sì. Dal punto di vista tecnico non si discute, però anche qui, riferito sempre alle dichiarazioni, all'insegna del sempre del grande ottimismo, della grande forza, io sono sempre dell'idea che vadano valutate alla prova dei fatti. A prova dei fatti sono un po' meno positive di come sono state raccontate.
5: Indubbiamente. C'è un articolo molto interessante anche a firma di Matteo Spini, a pagina 47 dell'Eco di Bergamo. I nuovi sulla rampa di lancio. Così si vedrà la squadra di Sarri. Soltanto Gaetano ha giocato finora con continuità, ma sabato mancherà. Rowe può esordire, Christensen è guarito, Elmas e Kessié da sfruttare. Mentre io leggevo, guardavo anche il telefonino, ti saluta Andrea Iannotta, che dice, ma se vieni a Torino, non lo so, ha cambiato residenza Andrea, è ancora a Bergamo, giusto?
6: No, è un tifoso juventino, quindi immagino che voglia dire andare a vedere la Juventus la prossima settimana,
5: esatto.
6: Giusto?
5: Ti invita, però dice, ma l'Atalanta ha dei problemi, ma in altre squadre ci sono infortuni che si accavallano con una continuità pazzesca, quasi da Macumba.
6: Anche se se tu hai una platea di ascoltatori che va dalle Alpi all'Ilibeo, come si diceva una volta, con questa tua affermazione, che anche altri hanno il problema, ti rispondo in bergamasco, temecati dubbi, cioè mi hai tolto un dubbio, insomma, perché è chiaro che soprattutto in questa fase della stagione le squadre siano ancora in costruzione, abbiano dei problemi, ce li ha l'Atalanta, ma ce li hanno anche le altre squadre. Tu facevi riferimento alla Juventus, abbiamo visto la partita, io ho visto la partita con il Milan, fatto molta fatica e ha dei problemi anche grossi la Juventus, ma ce li ha il Milan. Mi pare che le uniche squadre che stiano viaggiando molto bene sono l'Inter, il Como e la Roma. Tutti gli altri fanno difficoltà.
5: Tra l'altro le due squadre scenderanno in campo, la Roma e il Como. Oggi ci sarà il debutto questa sera contro il Lipsia, la Roma andrà nella splendida Istanbul alle 18:45. Martedì porte aperte per i tifosi a Zingoni, questa è una bella notizia, perché poi ci sono tanti tifosi che mi scrivono, io li ringrazio ovviamente, che mi dicono, ma quando possiamo andare a Zingoni? Intanto fammi fare gli auguri ai pensionati e soprattutto a Demetrio Tasca, che sta combattendo una partita sicuramente molto molto più importante. È mola mia. Cesare contro il Cagliari dell'amico Davide Favara e di Antioco Masala. Grandi, senti che nome, Antioco.
6: Nome tipico sardo. Sì,
5: ecco,
6: sì.
5: Che fascino veramente. Cocco, detto Cocco. Cosa ti aspetti, Cesare? Poi sei convocato, non fare il furbacchione. Sabato sera, Cesare, non fare il furbacchione, ci devi essere.
6: Io sono allo stadio, quindi ci sentiamo a conclusione della partita volentieri, dai, vediamo come va. Comunque è una partita sulla carta, diciamo, un po' più facile rispetto alla partita con la Roma, però non scontata neanche in questo caso. per le difficoltà che l'Atalanta ha nella crescita che deve fare, per la mancanza appunto di un tassello che richiede un aggiustamento dell'assetto tattico. Insomma, è una partita che ha le sue insidie, le sue incognite, e vediamo se, come visto l'articolo che stavi leggendo prima, sarà il momento dell'esordio di Rowe. Lì c'è grande curiosità da parte dei tifosi, si vuole capire se questo acquisto da 40 milioni, la cifra più alta mai sborsata dall'Atalanta per comprare un giocatore, sono stati spesi bene. Chiaramente non si può pretendere tutto e subito per un giocatore che è arrivato 10 giorni fa, però al Bologna ha fatto vedere delle buone qualità. Abbiamo già detto, l'Atalanta è orfana ormai da 2 anni, 1 anno e mezzo
5: di Lukman.
6: L'età mi sta facendo perdere la memoria. E ha bisogno di un giocatore lì davanti che salti l'uomo. Da un lato c'è De Catelare, dall'altro ci potrebbe essere Rowe. Vediamo se magari sabato sera giocano insieme, magari non dall'inizio, però magari durante
5: la partita. Sottovoce, Cesare, intanto ti ringrazio. Per coloro che partecipano a football, chiedo scusi in bergamasco, football, l'Eco di Bergamo, dagli un suggerimento, magari ti ringraziano, ti offrono.
6: E tu sei sempre qui a chiedermi il pronostico.
5: Ma ha scritto Ingrid, che lo sai, è una tua fedelissima. Ho detto, ma insomma.
6: Ho visto che su Fubal ci sono delle persone bravissime ad azzeccare pronostici, esatto, addirittura nei punteggi, nei marcatori. Secondo me dovresti fare la adunata di questi tifosi e fare una trasmissione con loro.
5: Con loro, io proprio.
6: Cedo volentieri a loro questo ingrato compito e me la cavo così, e ti saluto con una benedizione, va bene?
5: Caro Cesare, ti abbraccio virtualmente, alla prossima occasione,
6: buona giornata a tutti, grazie.
5: Grazie mille a Cesare Zapperi del Corriere della Sera, Nicola Tironi e a Renato Pedretti in regia. Ci lasciamo con con la pagina in cui si celebra il trionfo, poker e trionfo nel diluvio. Eccola qua. Si brinda, buona giornata a tutti.
3: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione, un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete e Angelina Mango, che

0: Hit.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349779. Sabato orario continuato.
5: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
6: È tempo di grandi classici del rock.
5: It's time of rock classics.
7: Rock Style, Rock Style.
6: Radio Alta, musica grande.
5: It's time of rock classics.
6: Rock Style.

0: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
4: Radio Alta.

Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultra Nate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultra Nate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Alta Play Yesterday, anni 70.

fare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Radio Alta.
3: Radio Alta.
0: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

Altoplay Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: grande. Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. We'll be right back.

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Falso allarme alla Brembo, avevano mandato una mail dicendo che ci sarebbe stato un attentato imminente appunto all'azienda leader nella produzione di freni. La procura con la PM Chiara Monzio Compagnoni che indaga ora contro ignoti per procurato allarme. Si trattava solo di un millantatore, quindi di un falso allarme, ma evidentemente

0: del secco Suardo, ieri è comparso in aula e accusato di violenza sessuale aggravata.
1: Accusato di violenza sessuale aggravata su due donne, il bidello 35enne del secco Suardo in carcere a Cremona da novembre è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Ravelli con i suoi legali, chiedendo un rito abbreviato condizionato. Chiedeva di risentire le due donne che lo inchiodano. Richiesta respinta dal giudice, alla quale si era opposta anche l'avvocato Micheletti, che difende una delle due vittime. Una vicenda dai contorni squallidi per come è emersa dalle indagini coordinate dal PM Giulio Angeleri. L'uomo prendeva appuntamento a pagamento con queste due donne, una nel 2022, l'altra nel 2024, e poi le narcotizzava per abusare ripetutamente di loro, che quando si svegliavano non sapevano nulla, avvertivano solo un senso di stordimento. Peccato che l'uomo filmasse tutto. Gli investigatori hanno trovato molti cellulari in casa sua con filmati eloquenti che l'imputato diffondeva, anche conditi da commenti a dir poco squallidi che confermerebbero le accuse. Si definiva collezionista. I filmati riprendevano l'uomo che posizionava il cellulare e, si vince dall'ordinanza, riprendeva i rapporti sessuali con le vittime totalmente inermi e con gli occhi chiusi. Vittime così che solo dopo le indagini hanno avuto la contezza di quanto accadeva realmente. Il giudice il 14 ottobre deciderà se mandare a processo l'uomo davanti alla corte d'assise oppure no.
0: Ricordate a Colognola l'anziana signora purtroppo gettata dal quarto piano dalla finestra? Ebbene, anche la Cassazione conferma 18 anni.
1: Confermata in via definitiva la condanna a 18 anni per la donna che gettò dalla finestra Rosanna Haber. La Cassazione ha rigettato il ricorso che la difesa aveva presentato contro la sentenza d'appello. Pertanto diventa definitiva la condanna a 18 anni nei confronti di Cristina Michalchuk. La colf, 29enne di origine ucraina, attualmente agli arresti domiciliari a casa sua a Scanzarosciate, insieme al marito e alla figlia piccola. Per lei ora si aprono le porte del carcere. La giovane è stata condannata per la morte della 77enne presso cui lavorava come colf, precipitata dalla finestra del quarto piano del palazzo di via Einstein a Colognola. Era il 22 aprile 2022. Quello che in un primo momento sembrò un gesto estremo presto prese la direzione dell'omicidio grazie alle indagini della polizia coordinate dal PM Emanuele Marchisio. La pensionata era stata spinta nel vuoto dalla colf. La sua colpa, quella di aver scoperto ammanchi dal suo conto corrente. La 29enne era ludopatica e aveva rubato del denaro alla donna. È stata condannata in primo grado per omicidio volontario aggravato, furto e indebito utilizzo di carte di credito, pena confermata in appello a novembre e quindi di ora diventata definitiva.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
2: Spot, spot.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Ugo Scali. C'è una vittima per l'ondata di maltempo al nord. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine.
4: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord. Forti piogge anche su Brescia, con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili, dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
3: Sia fonti della presidenza ucraina sia il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma, 9 i morti negli attacchi di Mosca in vari centri del paese. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. E Donald Trump in fiamma alla convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto di midterm di novembre. Fateci finire il lavoro. E poi l'appello e la promessa, $5.000 a tutti gli statunitensi in caso di vittoria. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso oggi i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. La Corte di Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato, all'epoca quindicenne, di una ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata dal balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. La madre della vittima commenta: le sentenze sono fatte con leggerezza, o interviene la Premier e ci mette una pezza, se no sarà sempre peggio. È tutto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80. Sweet dreams are made.

anni 80. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the Hour.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Hanno danneggiato e distrutto la statua della Madonna, riprendendo tutto col cellulare e festeggiando a suon di imprecazioni ingiuriose e di bestemmie. Un reato gravissimo, vergognoso. Il fatto risale dal 24 al 25 luglio, quella notte a Grumello del Monte, nella Cappella del Calvario. Gli autori, che poi hanno anche postato sui social, sono 7 ragazzi italiani, tutti minorenni. I carabinieri li hanno identificati e denunciati. Sono tutti incensurati. I militari, attraverso le testimonianze, le dichiarazioni, le immagini degli impianti di videosorveglianza delle aree e anche dei filmati realizzati come questo dagli stessi giovani durante il danneggiamento, e vi risparmiamo ovviamente l'audio, sono riusciti a ricostruire l'accaduto e identificare i componenti del gruppo. Secondo quanto ricostruito, si sono introdotti in un'abitazione disabitata adiacente la cappella, hanno danneggiato gli arredi e poi sono entrati all'interno del luogo di culto, dove hanno infranto la teca contenente la Madonna, provocando ovviamente tutta questa distruzione indegna e vergognosa. Al termine degli accertamenti, i minorenni sono stati deferiti in stato di libertà in concorso alla procura dei minori, che ha aperto un fascicolo per violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Parliamo invece della popolazione, la popolazione in bergamasca, numeri ed età della popolazione nel 2025. Vediamo cosa ci racconta l'Istat.
2: Nel 2050 la bergamasca avrà oltre 13.000 abitanti in più rispetto a oggi. Secondo le nuove proiezioni Istat, la provincia dagli attuali 1.114.000 a 1.128.000. L'incremento sarà dell'1,2%, pari a 13.399 persone. Una crescita in controtendenza rispetto all'Italia, che entro metà secolo ne perderà quasi 4 milioni. A trainare l'espansione non sarà la natalità, ma soprattutto l'immigrazione. Nel 2025 in provincia si sono registrati 7.073 nati e 10.666 decessi. Senza i flussi migratori, sia dall'estero sia dalle altre regioni italiane, tra il 2025 e il 2050 la popolazione nella nostra provincia perderebbe circa 135.000 persone. In media, ogni anno, la bergamasca guadagnerà oltre 1.600 abitanti. Continueranno a crescere fino al 2040, quando toccheranno quota 1.131.000.

0: anni crescerà del 26,2, quasi 47.000 in più. Gli over 80 aumenteranno addirittura del 90,8%, circa 69.000. Nel 2050 un bergamasco su tre avrà almeno 65 anni. Oggi siamo a meno 1 su 4. Il capoluogo manterrà una struttura demografica relativamente più giovane. I residenti tra i 9 e i 19 anni diminuiranno soltanto del 2,6%, circa 500 persone, mentre la fascia 20-64 anni calerà del 2,7%, pari a circa 2.000 abitanti. Anche a Bergamo salirà il numero di coloro che avranno tra i 65 e i 79 anni, più 21,9%, per arrivare a più 50,3% tra gli over 80. La bergamasca del 2050 sarà dunque più popolosa, in particolare più anziana e sempre più dipendente dall'attrattività migratoria.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti come l'EBRT e una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Ugo Scali. C'è una vittima per l'ondata di maltempo al nord. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine.
5: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord. Forti piogge anche su Brescia, con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili, dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
4: Se a fonti della presidenza ucraina sia il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma, 9 i morti negli attacchi di Mosca in vari centri del paese. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. E Donald Trump in fiamma alla convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto di midterm di novembre. Fateci finire il lavoro. E poi l'appello e la promessa, $5.000 a tutti gli statunitensi in caso di vittoria. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Resta in carcere Walter Lavito. L'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso oggi i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. La Corte di Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato, all'epoca quindicenne, di una ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata dal balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. La madre della vittima commenta: le sentenze sono fatte con leggerezza, o interviene la Premier e ci mette una pezza, se no sarà sempre peggio. È tutto.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
4: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: La musica grande, Radio Alta.
5: Bonjour, pardon. Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, pardon, merci.
6: Il brano che la couleur, che la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Gros

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I nostri brani preferiti.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta. Sono le 17.
1: Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
4: Radio Alfa.

Gianna Nannini torna con Meraviglioso errore, nuovo singolo del progetto Gianna Gold. Una storia d'amore intensa e imperfetta, scritta dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, con l'orchestra sinfonica registrata a Londra e il mixaggio di Manny Marrochin, vincitore di 14 Grammy. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: love you.
1: La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Radio Alta.
2: Alta Classic.
1: Musica senza tempo.

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
4: Radio Alta.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Falso allarme alla Brembo, avevano mandato una mail dicendo che ci sarebbe stato un attentato imminente appunto all'azienda leader nella produzione di freni. La procura con la PM Chiara Monzio Compagnoni che indaga ora contro ignoti per procurato allarme. Si trattava solo di un millantatore, quindi di un falso allarme, ma evidentemente insomma si è attivata la macchina immediatamente, la macchina dei soccorsi per capire e prevenire. Era una riga asciutta, una mail nella quale il mittente segnalava che ci poteva essere appunto un attentato, una mail mandata alla polizia e ai carabinieri. L'evacuazione di tutti i dipendenti e quindi la bonifica con gli artificieri e i cani antibomba. Il PM quindi indaga ora contro ignoti, l'accusa abbiamo detto è procurato allarme, la polizia postale sta cercando di risalire chi sta dietro quell'indirizzo di posta elettronica. Un ex bidello del Secco Suardo ieri è comparso in aula e accusato di violenza sessuale aggravata. Accusato di violenza sessuale aggravata su due donne, il bidello 35enne del Secco Suardo in carcere a Cremona da novembre è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Ravelli con i suoi legali, chiedendo un rito abbreviato condizionato. Chiedeva di risentire le due donne che lo inchiodano. Richiesta respinta dal giudice alla quale si era opposta anche l'avvocato Micheletti che difende una delle due vittime. Una vicenda dai contorni squallidi per come è emersa dalle indagini coordinate dal PM Giulio Angeleri. L'uomo prendeva appuntamento a pagamento con queste due donne, una nel 2022 e l'altra nel 2024, e poi le narcotizzava per abusare ripetutamente di loro che quando si svegliavano non sapevano nulla, avvertivano solo un senso di stordimento. Peccato che l'uomo filmasse tutto. Gli investigatori hanno trovato molti cellulari in casa sua con filmati eloquenti che l'imputato diffondeva, anche conditi da commenti a dir poco squallidi che confermerebbero le accuse. Si definiva collezionista. I filmati riprendevano l'uomo che posizionava il cellulare e si vince dall'ordinanza, riprendeva i rapporti sessuali con le vittime totalmente inermi e con gli occhi chiusi. Vittime così che solo dopo le indagini hanno avuto la contezza di quanto accadeva realmente. Il giudice il 14 ottobre deciderà se mandare a processo l'uomo davanti alla corte d'assise oppure no. Andiamo all'ex convento dei Celestini, futura sede del Politecnico delle Arti, perché l'iter entra nel vivo.
2: Entro la fine del 2028 l'ex convento dei Celestini in Borgo Santa Caterina cambierà volto per trasformarsi in un polo d'eccellenza dedicato all'alta formazione artistica e musicale. Il complesso iter amministrativo per la riqualificazione della struttura è ormai entrato nella fase decisiva. Il progetto, in stato avanzato di definizione, è pronto per il passaggio preliminare presso la soprintendenza, snodo fondamentale per arrivare alla convenzione con la provincia di Bergamo in veste di stazione appaltante. L'immobile, situato a breve distanza dallo stadio e precedentemente di proprietà delle suore sacramentine, è stato acquisito nei mesi scorsi dal Politecnico delle Arti per un investimento di circa 7

0: 31 dicembre 2028, in coincidenza con la scadenza dell'attuale contratto di locazione della sede di Via Palazzolo. La nuova struttura accoglierà le attività del Conservatorio Donizetti, garantendo una sede definitiva e moderna ai circa 800 studenti dell'istituto, mentre rimangono in corso le valutazioni relative al possibile trasferimento dei percorsi legati all'Accademia di Belle Arti Carrara.
1: Peia in oratorio, 4 giorni di festa durante i quali la comunità ricorda un caro amico che non c'è più.
2: Peia si prepara a vivere 4 giorni di festa. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre l'associazione I Soci del Drago organizza La Storia Infinita 4, quarta edizione della rassegna in ricordo dell'amico Stefano Bosio, per tutti Drago, venuto a mancare all'improvviso a soli 34 anni nel 2020. In oratorio è tutto pronto, dalla cucina attiva dalle 19 con aperitivi e piatti, fino agli eventi, esibizioni di danza, musica dal vivo e DJ set. Il programma è molto vario.
3: La Storia Infinita nasce per creare una festa in suo ricordo, anche perché anche lui faceva volontariato qui in paese a Peia e non solo. La prima novità di quest'anno è che domenica 13 alle ore 8 ci sarà la partenza della caccia al tesoro, in cui varie squadre della Val Gandino si daranno battaglia per raggiungere questo ambito tesoro.
2: Sabato 12 alle 18 si celebrerà sempre in oratorio la messa in ricordo di Stefano, che era molto attivo in paese nel volontariato. Nelle feste seguiva gli allestimenti tecnici, dato che nella vita era elettricista. È tra i fondatori dell'associazione Pay As Friends. Il ricavato della Storia Infinita verrà devoluto ad attività e associazioni del territorio.
3: Il 4 ottobre abbiamo in programma una collaborazione col comune per la sagra del cinghiale, che dopo anni torna in paese.
1: Guardiamo ora le previsioni meteo.
4: Un saluto ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, il tempo tornerà a migliorare in Lombardia con maggiori schiarite, temperature massime però non al di sopra dei 25-26 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, situazione nel complesso tranquilla con qualche annuvolamento in più sui settori montuosi. Clima comunque mite con punte di 25-26 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di sabato, le temperature massime resteranno invariate, il tutto sempre in un contesto stabile con nubi alternate a schiarite. E infine per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, continueremo ad avere delle schiarite, degli spazi assolati, anche se da metà settimana qualcosa potrebbe cambiare. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
5: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

l'energia di Sienna Spyro con Great Expectation, un singolo vibrante costruito su beat elettronici e una produzione tagliente firmata Liam Carter, con il mix di Elena Marlowe che spinge il suono dritto in avanti. Un'anticipazione potente del nuovo album pensata per chi ama le atmosfere indie pop più audaci. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Il weekend è tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: Su Radio

0: su Radio Alta. Il rock come piace a te.
1: La musica grande.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
2: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Atalanta Superstar all'Arena, poker e trionfo nel diluvio. Cesare Zapperi, come avevo annunciato ieri, è il nostro gradito ospite. Cesare, un bel sorriso, facciamo anche un brindisi a questa Atalanta Superstar, grazie a Nicola Tironi e a Renato Pedretti in regia.
5: Per concludere il pranzo in bellezza, un brindisi, no?
4: Visto, è il minimo, no? Visto è il minimo.
5: Sì, è un trofeo che la Primavera Atalantina si porta in casa, è il terzo, mi sembra, se esatto. Non sbaglio, la terza Supercoppa, bene, anche se non dimentichiamoci che poi la funzione della Primavera è formare giocatori per la prima squadra più che vincere trofei, e quindi avanti così, si vede che il lavoro è buono, speriamo che produca anche buoni risultati in termini di giocatori forniti alla prima squadra.
4: Anche perché, guardiamo in prospettiva, Cesare, cioè il calcio italiano si lamenta, poi tre quarti dei calciatori sono di provenienza straniera, si investe pochissimo nel vivaio, ieri ne parlavamo con Cesare Pedretti che gira per il mondo svizzero europeo e dice ma Atalanta e Torino sono le due società che vengono prese come esempio esatto. Da tutti coloro che gestiscono i vivai.
5: Hanno una lunga storia che buonta loro non hanno mai tradito e continuano a perseguire, è forse la ricetta sempre migliore piuttosto che andare a cercare improbabili giocatori all'estero che tante volte si rivelano veramente un po' dei bidoni.
4: Ecco, c'è anche una bella serie di fotografie ovviamente all'interno dell'Eco di Bergamo, questa è la pagina ufficiale invece atalanta.it con i festeggiamenti. Qui vediamo Luca Percassi, Roberto Sambaden, Cristiano Giuntoli, i responsabili Sambaden del vivaio, e poi ci sono anche gli highlights che vi potete gustare naturalmente sul sito atalanta.it. Senti Cesare, questo poker, però io poi ti seguo sulla tua pagina Facebook e ogni tanto scateni. Quando hai fatto il post c'era ancora questo caldo torrido, questi quattro mesi che stavano per terminare.
5: Adesso no. I bollenti spiriti si saranno calmati con queste piogge di questi due giorni, finalmente, no?
4: Ma guarda, sinceramente non lo so, perché la regia, lo sai che la regia poi ci punzecchia, io li ringrazio,
5: sì.
4: Ha recuperato il 6 di settembre alle 14.36, per cui stavi tranquillamente smaltendo il pranzo, immagino.
5: Sì, sull'ottomana, come si diceva una volta.
4: Bravissimo, sì. Tu sei proprio un Matusa, contento Baco quando senti queste definizioni sull'ottomana, bravissimo Cesare. Allora, la regia è rimasta basita, ma non solo Renato, Nicola, il sottoscritto, ma chi è il più tifoso del Reame? Perché questo è un argomento che mi sembra un po' sconvolto, se devo essere sincero. Cioè, ma chi è più tifoso, Elio Corbani o, cito un nome a caso, naturalmente, oppure coloro che passano le giornate a scrivere sui social di Atalanta?
5: Io, guarda, ho fatto quella riflessione, provocazione, no? Ricordando specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del Reame, in questo caso chi è il più tifoso, perché dopo la partita con la Roma, ma in generale tante volte, tra i tifosi sui social scattano delle dispute incredibili, no? Per cui chi critica viene attaccato dicendo ma vai a tifare Brescia, no, l'Atalanta non si discute. Io trovo che queste sono discussioni surreali, perché ognuno è libero di fare il tifoso come crede, c'è quello che gli va bene tutto, c'è quello che gli va bene qualcosina, c'è quello che non gli va bene niente, ma non è che uno è più tifoso o meno tifoso degli altri. Le trovo delle dispute fra fratelli, perché poi alla fine i tifosi sono tutti membri della stessa famiglia, che a volte scadono in dispute davvero fuori da ogni logica, secondo me. Poi dopodiché ognuno naturalmente è libero di vivere il calcio come la vita, come più gli pare, non è che devo fare io il maestro di etica o di comportamento, però trovo davvero che delle discussioni quando si dice scendi dal carro, sali sul carro, vai a ti fare Brescia, vai a ti fare Roma, che sono delle cose che lasciano il tempo che trovano, perché non è che uno che critica sia meno amante dell'Atalanta di chi dice che invece va tutto bene, perché anche in famiglia, se noi vogliamo bene alla moglie, al marito, al figlio, se riteniamo che il comportamento non sia giusto, facciamo le nostre osservazioni, dopodiché ci si vuole bene e si va avanti.
4: Ecco, hai scatenato veramente però un dibattito, perché giustamente ci sono ben 167 like, l'ho messo anch'io poc'anzi, bene 94 commenti. Credo che poi tu scrivi anche di politica, anzi soprattutto di politica, sul Corriere della Sera, il principale quotidiano italiano, però vedo che poi gli argomenti che suscitano veramente un dibattito, cioè qui puoi aumentare la benzina a 15 euro e va bene, però se tocchi qualcosa, non lo so, vedo che annuisci, perché vedo Vittorio Attilio che è bravissimo, io mi devo complimentare.
5: No, ma guarda, poi i social, a maggior ragione le dispute, diciamo che apparentemente meno importanti di argomento, sono quelle che accendono di più gli animi. Poi è chiaro che parlando di calcio si fa la svelta a suscitare discussioni, però mi piace farlo anche su altri temi, anche sui temi cittadini, sui temi politici. Non mi accontento, tra virgolette, di scrivere i miei pezzi di politica sul Corriere, mi piace essere motore di discussioni. Qualche volta mi arrivano anche delle belle botte in testa da qualcuno che non sta esattamente al suo posto, però credo di sapermi difendere abbastanza.
4: Indubbiamente, io ti seguo sempre, tra l'altro vedo che partecipano al tuo dibattito, non lo so, l'avvocato Federico Pedersoli, non è così, l'Atalanta non si discute, si ama, significato altro, hai capito? Significa altro. Poi Claudio Angeleri, Claudio Menghini, non lo so, Massimo Merigi, la dea oltre il risultato. Poi ci sono queste testimonianze, Ilaria
5: Loda.
4: Noi
5: sappiamo, Fabrizio, la tua stessa trasmissione quotidiana è il segno della passione, dell'amore che c'è a Bergamo per l'Atalanta, no? Non so in quante altre realtà provinciali esistono trasmissioni così seguite, così partecipate. Vuol dire che, ma è la scoperta dell'acqua calda, che a Bergamo l'Atalanta viene prima di tutto. Io ripeto, faccio da 30 anni giornalista politico, ma quando la gente mi ferma mi parla di Atalanta, non mi parla di politica, quindi vuol dire che insomma che questo è l'argomento che interessa di più. Poi buono,
4: ecco,
5: cattivo.
4: Credo che poi l'immagine che ha selezionato la regia rappresenti veramente tutto questo amore, tutta questa eterna fedeltà, come è scritto in uno striscione che è posizionato in curva. Questa è veramente poi l'immagine di questa grandissima passione. Cesare, però ritornando poi all'attualità, perché c'è la sconfitta di Roma e c'è un post, anzi un'analisi del match, così viene definito, di quella mente eccelsa che è Gianluca Besana. Già il titolo, Cesare, è molto intrigante, con Sarri che esulta, chiedo scusa per il lapsus, nei numeri la distanza da colmare con le big del campionato in difesa e in attacco. Abbiamo questo gap, secondo te?
5: Secondo Gianluca Besana, che da par suo analizza, e non stiamo qui a spoilerare il contenuto perché bisogna andarlo a leggere sul Corner, analizza quelli che secondo lui sono i punti critici. Io mi permetterei di aggiungere, oltre alla difesa e l'attacco, anche il centrocampo, perché uno dei temi di discussione di queste prime settimane è il ruolo di Gaetano, è il valore di Gaetano. Peraltro, guarda caso, sabato con il Cagliari Gaetano non ci sarà perché è stato squalificato. E qui spunta un problema, perché nell'organico dell'Atalanta, che Giuntoli ha definito di grande qualità, che è stato migliorato, non c'è un sostituto Gaetano. Quindi a volte mi viene da dire, scusate la provocazione, che anche le dichiarazioni bisognerebbe sempre tenerle una riga sotto l'euforia, perché poi alla prima occasione si dimostra che non è esattamente tutto perfetto, e non potrebbe esserlo naturalmente, intendiamoci, però guarda caso alla prima occasione Sarri è lì che deve cercare di fare i miracoli per sostituire Gaetano. E come può sostituirlo? Pare che lo possa sostituire con Kessié, lo abbiamo visto sabato a Roma in quali condizioni fisiche è. Anche lì hai preso l'ultimo giorno di mercato un giocatore che da 3 anni gioca in Arabia in condizioni fisiche non esattamente adatte a giocare in Europa. Lo sarà presto, sarà pronto a breve, siamo sicuri che sì, dal punto di vista tecnico non si discute, però anche qui riferito sempre alle dichiarazioni, all'insegna del sempre del grande ottimismo, della grande forza, io sono sempre dell'idea che vadano valutate alla prova dei fatti. A prova dei fatti sono un po' meno positive di come sono state raccontate.
4: Indubbiamente, c'è un articolo molto interessante anche a firma di Matteo Spini, a pagina 47 dell'Eco di Bergamo. I nuovi sulla rampa di lancio. Così si vedrà la squadra di Sarri. Soltanto Gaetano ha giocato finora con continuità, ma sabato mancherà. Rowe può esordire, Christensen è guarito, Elmas e Kessié da sfruttare. Mentre io leggevo, guardavo anche il telefonino, ti saluta Andrea Iannotta, che dice, ma se vieni a Torino, non lo so, ha cambiato residenza Andrea, è ancora a Bergamo, giusto?
5: No, è un tifoso juventino, quindi immagino che voglia dire andare a vedere la Juventus la prossima settimana,
4: esatto.
5: Giusto?
4: Ti invita, però dice, ma l'Atalanta ha dei problemi, ma in altre squadre ci sono infortuni che si accavallano con una continuità pazzesca, quasi da Macumba.
5: Anche se se tu hai una platea di ascoltatori che va dalle Alpi all'Ilibeo, come si diceva una volta, con questa tua affermazione che anche altri hanno il problema, ti rispondo in bergamasco, te me cato i dubbi, cioè mi hai tolto un dubbio, insomma, perché è chiaro che soprattutto in questa fase della stagione le squadre siano ancora in costruzione, abbiano dei problemi, ce li ha l'Atalanta, ma ce li hanno anche le altre squadre. Tu facevi riferimento alla Juventus, abbiamo visto la partita, io ho visto la partita con il Milan, ha fatto molta fatica e ha dei problemi anche grossi la Juventus, ma ce li ha il Milan. Mi pare che le uniche squadre che stiano viaggiando molto bene sono l'Inter, il Como e la Roma. Tutti gli altri fanno difficoltà.
4: Tra l'altro le due squadre scenderanno in campo, la Roma e il Como. Oggi ci sarà il debutto questa sera contro il Lipsia, la Roma andrà nella splendida Istanbul alle 18:45, martedì porte aperte per i tifosi a Zingoni, questa è una bella notizia, perché poi ci sono tanti tifosi che mi scrivono, io li ringrazio ovviamente, che mi dicono ma quando possiamo andare a Zingoni? Intanto fammi fare gli auguri ai pensionati e soprattutto a Demetrio Tasca, che sta combattendo una partita sicuramente molto molto più importante. È mola mia, Cesare contro il Cagliari dell'amico Davide Favara e di Antioco Masala, grandi, senti che nome, Antioco,
5: un nome tipico sardo, sì,
4: ecco,
5: sì.
4: Che fascino veramente, Cocco, detto Cocco. Cosa ti aspetti, Cesare? Poi sei convocato, non fare il furbacchione sabato sera, Cesare, non fare il furbacchione, ci devi essere.
5: Io sono allo stadio, quindi ci sentiamo a conclusione della partita, volentieri, dai, vediamo come va. Comunque è una partita sulla carta, diciamo, un po' più facile rispetto alla partita con la Roma, però non scontata neanche in questo caso, per le difficoltà che l'Atalanta ha nella crescita che deve fare, per la mancanza appunto di un tassello che richiede un aggiustamento dell'assetto tattico. Insomma, è una partita che ha le sue insidie, le sue incognite, e vediamo se, come visto l'articolo che stavi leggendo prima, sarà il momento dell'esordio di Rowe. Lì c'è grande curiosità da parte dei tifosi, si vuole capire se questo acquisto da 40 milioni, la cifra più alta mai sborsata dall'Atalanta per la compra un giocatore, sono stati spesi bene. Chiaramente non si può pretendere tutto e subito per un giocatore che è arrivato 10 giorni fa, però al Bologna ha fatto vedere delle buone qualità. Abbiamo già detto, l'Atalanta è orfana ormai da 2 anni, un anno e mezzo di
4: Lukman.
5: L'età mi sta facendo perdere la memoria. e ha bisogno di un giocatore lì davanti che salti l'uomo. Da un lato c'è De Catelare, dall'altro ci potrebbe essere Rowe. Vediamo se magari sabato sera giocano insieme, magari non dall'inizio, però magari durante
4: dillo la sottovoce Cesare. Intanto ti ringrazio per coloro che partecipano a football, chiedo scusi, in bergamasco football, l'Eco di Bergamo. Dagli un suggerimento, magari ti ringraziano, ti offrono.
5: E tu sei sempre qui a chiedermi il pronostico.
4: No, ma ha scritto Ingrid, che lo sai, è una tua fedelissima. Mi ha detto, ma insomma.
5: Ho visto che su Fubal ci sono delle persone bravissime ad azzeccare pronostici, esatto. Addirittura nei punteggi, nei marcatori. Secondo me dovresti fare l'adunata di questi tifosi e fare una trasmissione con loro.
4: Con loro, io proprio.
5: Cedo volentieri ad loro questo ingrato compito e me la cavo così, eh? E ti saluto con una benedizione, va bene?
4: Caro Cesare, ti abbraccio virtualmente, alla prossima occasione.
5: Buona giornata a tutti, grazie.
4: Grazie mille a Cesare Zapperi del Corriere della Sera, Nicola Tironi e a Renato Pedretti in regia. Ci lasciamo con la pagina in cui si celebra il trionfo, poker e trionfo nel diluvio. Eccola qua. Si brinda, buona giornata a tutti.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
6: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
7: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
6: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
7: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
8: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: La musica grande.
3: Radio Alta.
2: Alta Play Today.

Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be afraid?

0: Play Yesterday. Suono 90.
1: La notte più bella

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: La musica grande.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Falso allarme alla Brembo, avevano mandato una mail dicendo che ci sarebbe stato un attentato imminente appunto all'azienda leader nella produzione di freni. La procura con la PM Chiara Monzio Compagnoni che indaga ora contro ignoti per procurato allarme. Si trattava solo di un millantatore, quindi di un falso allarme, ma evidentemente insomma si è attivata la macchina immediatamente, la macchina dei soccorsi per capire e prevenire. Era una riga asciutta, una mail nella quale il mittente segnalava che ci poteva essere appunto un attentato, una mail mandata alla polizia e ai carabinieri, l'evacuazione di tutti i dipendenti e quindi la bonifica con gli artificieri e i cani antibomba. Il PM quindi indaga ora contro ignoti, l'accusa ad abbiamo detto è procurato allarme, la polizia postale sta cercando di risalire chi sta dietro quell'indirizzo di posta elettronica. Un ex bidello del Secco Suardo ieri è comparso in aula e accusato di violenza sessuale aggravata.
2: Accusato di violenza sessuale aggravata su due donne, il bidello 35enne del Secco Suardo in carcere a Cremona da novembre è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Ravelli con i suoi legali, chiedendo un rito abbreviato condizionato. Chiedeva di risentire le due donne che lo inchiodano. Richiesta respinta dal giudice alla quale si era opposta anche l'avvocato Micheletti che difende una delle due vittime. Una vicenda dai contorni squallidi per come è emersa dalle indagini coordinate dal PM Giulio Angeleri. L'uomo prendeva appuntamento a pagamento con queste due donne, una nel 2022 l'altra nel 2024, e poi le narcotizzava per abusare ripetutamente di loro che quando si svegliavano non sapevano nulla, avvertivano solo un senso di stordimento. Peccato che l'uomo filmasse tutto, gli investigatori hanno trovato molti cellulari in casa sua con filmati eloquenti che l'imputato diffondeva, anche conditi da commenti a dir poco squallidi che confermerebbero le accuse. Si definiva collezionista, i filmati riprendevano l'uomo che posizionava il cellulare e si vince dall'ordinanza, riprendeva i rapporti sessuali con le vittime totalmente inermi e con gli occhi chiusi. Vittime così che solo dopo le indagini hanno avuto la contezza di quanto accadeva realmente. Il giudice il 14 ottobre deciderà se mandare a processo l'uomo davanti alla corte d'assise oppure no.
1: Ricordate a Colognola l'anziana signora purtroppo gettata dal quarto piano dalla finestra? Ebbene, anche la Cassazione conferma 18 anni.
2: Confermata in via definitiva la condanna a 18 anni per la donna che gettò dalla finestra Rosanna Haber. La Cassazione ha rigettato il ricorso che la difesa aveva presentato contro la sentenza d'appello. Pertanto diventa definitiva la condanna a 18 anni nei confronti di Cristina Michalchuk. La colf, 29enne di origine ucraina, attualmente agli arresti domiciliari a casa sua a Scanzarosciate insieme al marito e alla figlia piccola. Per lei ora si aprono le porte del carcere. La giovane è stata condannata per la morte della 77enne presso cui lavorava come colf, precipitata dalla finestra del quarto piano del palazzo di via Einstein a Colognola. Era il 22 aprile 2022. Quello che in un primo momento sembrò un gesto estremo presto prese la direzione dell'omicidio grazie alle indagini della polizia coordinate dal PM Emanuele Marchisio. La pensionata era stata spinta nel vuoto dalla colf. La sua colpa, quella di aver scoperto ammanchi dal suo conto corrente. La 29enne era ludopatica e aveva rubato del denaro alla donna. È stata condannata in primo grado per omicidio volontario aggravato, furto e indebito utilizzo di carte di credito, pena confermata in appello a novembre e quindi ora diventata definitiva.
1: Hanno danneggiato e distrutto la statua della Madonna riprendendo tutto col cellulare e festeggiando a suon di imprecazioni ingiuriose e di bestemmie, un reato gravissimo, vergognoso. Il fatto risale dal 24 al 25 luglio, quella notte a Grumello del Monte nella Cappella del Calvario. Gli autori, che poi hanno anche postato sui social, sono 7 ragazzi italiani, tutti minorenni. I carabinieri li hanno identificati e denunciati. Sono tutti incensurati. I militari, attraverso le testimonianze, le dichiarazioni, le immagini degli impianti di videosorveglianza delle aree e anche dei filmati realizzati come questo dagli stessi giovani durante il danneggiamento, vi risparmiamo ovviamente l'audio, sono riusciti a ricostruire l'accaduto e identificare i componenti del gruppo. Secondo quanto ricostruito, si sono introdotti in un'abitazione disabitata adiacente la cappella, hanno danneggiato gli arredi e poi sono entrati all'interno del luogo di culto dove hanno infranto la teca contenente la Madonna, provocando ovviamente tutta questa distruzione indegna e vergognosa. Al termine degli accertamenti, i minorenni sono stati deferiti in stato di libertà in concorso alla procura procura dei minori che ha aperto un fascicolo per violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Parliamo invece della popolazione in bergamasca, numeri ed età della popolazione nel 2025. Vediamo cosa ci racconta l'Istat.
3: Nel 2050 la bergamasca avrà oltre 13.000 abitanti in più rispetto a oggi. Secondo le nuove proiezioni Istat, la provincia dagli attuali 1.114.000 a 1.128.000. L'incremento sarà dell'1,2%, pari a 13.399 persone. Una crescita in controtendenza rispetto all'Italia, che entro metà secolo ne perderà quasi 4 milioni. A trainare l'espansione non sarà la natalità, ma soprattutto l'immigrazione. Nel 2025 in provincia si sono registrati 7.073 nati e 10.666 decessi. Senza i flussi migratori, sia dall'estero sia dalle altre regioni italiane, tra il 2025 e il 2050 la popolazione nella nostra provincia perderebbe circa 135.000 persone. In media, ogni anno, la bergamasca guadagnerà oltre 1.600 abitanti. Continueranno a crescere fino al 2040, quando toccheranno quota 1.138.000, per poi iniziare a diminuire a causa del rallentamento delle migrazioni e della debole natalità. Bergamo città, invece, secondo l'Istat, passerà dai 120.389 residenti del 2025 ai 127.722 del 2050, con un incremento del 6,1%, pari a 7.333 persone. La vera trasformazione riguarderà soprattutto la struttura per età. In provincia la fascia tra i 20 e i 64 anni diminuirà dell'11%, circa 72.000 persone in meno, mentre quella tra i 65 e i 79 anni crescerà del 26,2, quasi 47.000 in più. Gli over 80 aumenteranno addirittura del 90,8%, circa 69.000. Nel 2050 un bergamasco su tre avrà almeno 65 anni. Oggi siamo a meno 1 su 4. Il capoluogo manterrà una struttura demografica relativamente più giovane. I residenti tra i 9 e i 19 anni diminuiranno soltanto del 2,6%, circa 500 persone, mentre la fascia 20-64 anni calerà del 2,7%, pari a circa 2.000 abitanti. Anche a Bergamo salirà il numero di coloro che avranno tra i 65 e i 79 anni, più 21,9%, per arrivare a più 50,3% tra gli over 80. La bergamasca del 2050 sarà dunque più popolosa, in particolare più anziana e sempre più dipendente dall'attrattività migratoria.
1: Andiamo all'ex convento dei Celestini, futura sede del Politecnico delle Arti, perché l'ITER entra nel vivo.
4: Entro la fine del 2028 l'ex convento dei Celestini in Borgo Santa Caterina cambierà volto per trasformarsi in un polo d'eccellenza dedicato all'alta formazione artistica e musicale. Il complesso iter amministrativo per la riqualificazione della struttura è ormai entrato nella fase decisiva. Il progetto, in stato avanzato di definizione, è pronto per il passaggio preliminare presso la soprintendenza, snodo fondamentale per arrivare alla convenzione con la provincia di Bergamo in veste di stazione appaltante. L'immobile, situato a breve distanza dallo stadio e precedentemente di proprietà delle suore sacramentine, è stato acquisito nei mesi scorsi dal Politecnico delle Arti per un investimento di circa 7 milioni di euro, coperto per 5 milioni tramite un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti e per i restanti 2 milioni direttamente dall'ente educativo. L'operazione ha permesso di sbloccare ulteriori 9 milioni di euro di finanziamenti erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, destinati integralmente ai lavori di ristrutturazione interna e all'adeguamento degli spazi. La tabella di marcia prevede l'avvio della progettazione esecutiva e della successiva gara d'appalto in autunno, una volta completati tutti i passaggi autorizzativi. L'apertura del cantiere è stimata per la metà del 2027, con il traguardo finale fissato entro il 31 dicembre 2028, in coincidenza con la scadenza dell'attuale contratto di locazione della sede di via Palazzolo. La nuova struttura accoglierà le attività del Conservatorio Donizetti, garantendo una sede definitiva e moderna ai circa 800 studenti dell'istituto, mentre rimangono in corso le valutazioni relative al possibile trasferimento dei percorsi legati all'Accademia di Belle Arti Carrara.
1: Peia in oratorio, 4 giorni di festa durante i quali la comunità ricorda un caro amico che non c'è più.
5: Pompeia si prepara a vivere 4 giorni di festa. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre l'associazione I Soci del Drago organizza La Storia Infinita 4, quarta edizione della rassegna in ricordo dell'amico Stefano Bosio per tutti Drago, venuto a mancare all'improvviso a soli 34 anni nel 2020. In oratorio è tutto pronto, dalla cucina attiva dalle 19 con aperitivi e piatti, fino agli eventi, esibizioni di danza, musica dal vivo e DJ set. Il programma è molto vario.
6: La Storia Infinita nasce per creare una festa in suo ricordo, anche perché anche lui faceva volontariato qui in paese a Peia e non solo. La prima novità di quest'anno è che domenica 13 alle ore 8 ci sarà la partenza della caccia al tesoro, in cui varie squadre della Val Gandino si daranno battaglia per raggiungere questo ambito tesoro.
5: Sabato 12 alle 18 si celebrerà sempre in oratorio la messa in ricordo di Stefano, che era molto attivo in paese nel volontariato. Nelle feste seguiva gli allestimenti tecnici, dato che nella vita era elettricista. È tra i fondatori dell'associazione Peias Friends. Il ricavato della Storia Infinita verrà devoluto ad attività e associazioni del territorio.
6: Il 4 ottobre abbiamo in programma una collaborazione col comune per la sagra del cinghiale, che dopo anni torna in paese.
7: Guardiamo ora le previsioni meteo.
8: Un saluto ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, il tempo tornerà a migliorare in Lombardia con maggiori schiarite, temperature massime però non al di sopra dei 25-26 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, situazione nel complesso tranquilla con qualche nuvolamento in più sui settori montuosi. Clima comunque mite con punte di 25-26 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di sabato, le temperature massime resteranno invariate, il tutto sempre in un contesto stabile con nubi alternate a schiarite. E infine per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, continueremo ad avere delle schiarite, degli spazi assolati, anche se da metà settimana qualcosa potrebbe cambiare. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
9: Su Radio Alta arriva

0: Spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.

0: Radio Alta. Sono le 20 e un minuto.
1: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
2: È proprio così. Si riparte
0: dalle 7 alle 9
1: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
2: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
3: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta.
1: Sono le 23.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Sono le 23 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.

musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Night Shift.